Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare la pelle.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Eccoci qua, bentornati bambini. Ciao DJ.
0: Ciao a tutti, ciao Lorenzo.
2: Allora DJ, come te la passi?
0: Me la passo benone, Lorenzo.
2: Ottimo, mi fa davvero piacere.
0: Senti un po', volevo raccontarti una cosa molto particolare che mi è accaduta e che mi è apparsa così strana.
2: Cosa ti è accaduto? Raccontaci.
0: Una magia.
2: Cioè?
0: Praticamente, dunque, allora, è successo che ieri alla radio hanno mandato in onda una canzone che ascoltavo sempre tanti anni fa insieme ad un mio amico carissimo, che ora non c'è più perché si è trasferito in un'altra città e faceva più o meno così. Senti, dunque, allora, caro mio amico, te tornerai.
2: Ho capito.
0: Tu scrivi, se no, capito?
2: Ottima intonazione, DJ.
0: Grazie, sono un
2: comunque cantante. Comunque, cosa c'è di tanto strano in questo?
0: Beh, la cosa strana, la cosa magica è stata che la canzone mi ha riportato alla mente il mio amico, tutti i momenti più belli che avevo trascorso con lui, capisci? Una magia! Cioè, è bastato chiudere gli occhi e quella musica mi ha riportato indietro nel tempo.
2: Wow.
0: Che so, quando pattinavamo, quando ci è cascato il gelato addosso e poi lui si è arrabbiato tanto, quando mi ha spiaccicato l'uovo in testa, allora io gli ho detto ma no, non si fa così, quando gli ho dato un cazzottone nell'occhio sinistro, come se lui fosse accanto a me. Insomma, ho scoperto che la musica è una macchina del tempo.
2: E sì, hai ragione.
0: Sì.
2: La musica, DJ, ha il potere di rendere vive le nostre memorie, i nostri ricordi.
0: Già.
2: È la colonna sonora della nostra vita.
0: La colonna sonora?
2: Mm-hmm.
0: Non capisco. Cosa c'entrano ora le colonne, Lorenzo?
2: Allora, hai mai visto un film, DJ?
0: Certamente. Amo i film.
2: Beh, allora lo sai che molte scene del film sono accompagnate da una canzone o da una musica di sottofondo e che tutte insieme, appunto, sono la colonna sonora del film.
0: Ah. Ok, adesso ho capito, ma dove vuoi arrivare?
2: Voglio arrivare e voglio dire che alla fine anche il film della nostra vita ha una colonna sonora e ascoltare una canzone ci fa ricordare le emozioni, le persone.
0: È verissimo!
2: Ciò che pensavamo di aver dimenticato, improvvisamente la musica ce lo ricorda.
0: Ma è fantastico, bisognerebbe imparare le tabelline cantando, così non le dimentichiamo più, giusto Lorenzo?
2: Giusto, 3x8.
0: 3x8, 24.
2: 5x5.
0: 25.
2: No, 35, bravo.
0: Come 35? No, era 25.
2: Ah, ok. Ritornando seri, lo sai che le persone anziane, quando perdono la memoria e tutto intorno a loro diventa confuso e fragile, riescono ancora ad emozionarsi e a riconoscere le canzoni che hanno fatto parte della loro vita.
0: Beh, questo è straordinario, eh? E capita anche a te?
2: Cosa, di perdere la memoria?
0: Sì, ma no! Volevo dire, se ti è mai capitato di ascoltare una canzone che in qualche modo ti ha fatto ricordare qualcuno, qualche momento della tua vita, eh?
2: Sì, ce ne sono tantissime.
0: Wow.
2: Ma una in particolare, ogni volta che l'ascolto mi fa tornare in mente i miei nonni, a cui ero molto legato e che da qualche anno non ci sono più. L'avevo scritta per loro e a loro piaceva moltissimo.
0: Beh, l'ascoltiamo, Lorenzo. Ti va o poi ti viene la malinconia?
2: Ma certo che l'ascoltiamo. E se viene la malinconia, la scacciamo via.
0: Va bene.

0: io ho bisogno.
1: Quante crostate
0: se non vi avessi
1: avrà fatto
0: qui,
1: nonna?
0: Io vi inventerei.
1: Quante barzellette vi avrà
0: esattamente
1: raccontato nonna?
0: Proprio
1: quelle mani grandi che vi accompagnavano a scuola.
0: Voi.
1: I nonni sono davvero importanti. Già, hai proprio ragione, Lorenzo.
2: Se non ci fossero, bisognerebbe inventarli. È per questo che ho scritto loro questa canzone.
1: Lo sai che al parco ci sono sempre tantissimi bambini con i loro nonni? Nonni che giocano a calcio con i loro nipotini. Poi alcuni, avendo il bastone, hanno anche proprio tre gambe, no? Quindi possono anche divertirsi un sacco di più. Nonni che insegnano ad andare in bicicletta. Nonni che fanno il giro tondo, oh, che giocano a nascondino, che fanno la mosca cieca, che ammazzano un sacco di zanzare qui nei parchi. C'era persino un nonno che sapeva fare una magia.
2: Una magia? Che magia, DJ?
1: Faceva apparire e scomparire Gigino e Gigetto.
2: Ah, Gigino e Gigetto che sì, stanno sul tetto.
1: Sì, proprio così. Cioè, lo sai fare anche tu?
2: Ma certo, DJ.
1: Oh.
2: Mia nonna mi faceva sempre questo gioco.
1: Dai.
2: Ed io impazzivo a capire come riuscisse a far volare Gigino e poi Gigetto e poi a farli tornare. Poi, però, un giorno ho scoperto il trucco.
1: Davvero? Io non ci ho capito niente. Me lo dici anche a me?
2: Ok, proviamo. Vediamo se ce la fai questa volta.
1: Sì, vediamo.
2: Senti cosa ho scritto.
1: Sì.
3: Gigino e Gigetto stanno sul tetto.

0: Allora, vediamo. Questo è Gigino, questo è Gigetto.
1: Ok.
0: Vola Gigino, vola Gigetto. Torna Gigino, torna Gigetto. Uffa, lo vedi? Non tornano.
1: No, tornano. Facciamole insieme.
0: Sì.
1: Così.
2: Vola Gigino, vola Gigetto. Torna Gigino, torna Gigetto. Vola,
0: allora,
2: Gigino,
0: sì, vola Gigino,
2: vola Gigetto.
0: Torna Gigetto.
2: Torna Gigino,
0: torna Gigino, torna Gigetto,
2: vola Gigino.
0: Non c'è,
2: vola,
0: no, guarda, Gigetto. Lorenzo, io non capisco.
2: Torna,
0: non
2: Gigino,
0: capisco, ma come
2: torna,
0: fai?
2: Gigetto. Ciao bambini, a presto.
0: Ciao, ma io non ho capito niente, però. Vabbè,
1: riprova,
0: ma...
1: riprova.
0: Vola, vola Gigino,
2: Gigino,
0: vola Gigetto,
2: vola, Gigetto,
0: vola Natalia Gigino, San Giorgio alla regia,
2: torna, Gigetto,
0: torna Francesco
2: vola
0: Napoleoni
2: Gigino,
0: alla parte tecnica. Dunque,
2: Gigetto,
0: se vola Gigino e Natalia
2: torna
0: parte
2: Gigetto,
0: regia,
2: torna,
0: non ci ho capito niente.
3: Rai Radio Kids, la nostra radio.
4: Si chiama Crud. Viene da Cot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Cot.
5: Ah, oggi è proprio una bella giornata.
0: Sei di buon umore, Armando, che bello!
5: È vero, DJ. Sono contento e mi fa piacere essere qui con te a Radio Kids.
0: Anche a me, Armando. Vorrei solo abbassare un po' la temperatura. Non fa troppo caldo qui dentro?
5: Ma non particolarmente, però se vuoi...
0: Hai qualcosa in contrario? Non ti piace l'aria condizionata?
5: In realtà non mi piace molto. Però a proposito di aria condizionata, c'è un'altra cosa che devo dirti.
0: Ti ascolto, Armando.
5: Ecco, allora DJ, devi sapere che l'aria condizionata...
0: Sì?
6: La missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono. Ripeto, la missione...

0: Ma perché si sente così male? Ma non potevo avere una semplice radiolina come tutti gli altri alieni cattivi? Ma ho capito, e metterò in atto la terribile missione. Sta per arrivare! Tremate, terricoli!
1: Ci risiamo, DJ.
2: È arrivato Salsicce?
1: No, non si chiama Salsicce, si chiama Crude e viene da Cot.
2: E vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla, giusto?
1: Giusto. Arrivano i guai, prepariamoci. Chissà questa volta che cosa combinerà.
2: Lo aspettiamo con un po' di musica?
1: Ottima idea, DJ.

0: Tra poco scopriremo quale sarà la terribile missione di Crud.
1: Crud che viene da Cotton.
2: Bravi terricoli, vedo che avete imparato.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: State tremando, eh? Avete il sangue che si gela nelle vene, giusto?
1: No, anzi, abbiamo caldo. Forse dovremmo abbassare un po' l'aria condizionata. Che ne dici, Armando?
0: Ne parlerei dopo di questo, eh? Poi non vorrei che ci prendessimo un raffreddore. Ma tra l'altro ti volevo...
2: Silenzio, terricoli! Tra poco avrete così caldo che non potrete far altro che estinguervi.
0: E perché? Che cosa hai in mente, Crud?
2: Sto per mettere in atto il mio terribile piano!
0: E quale sarebbe il tuo terribile piano?
2: Vi renderò la vita sulla Terra impossibile! Avrete sempre più caldo, soffrirete sempre di più!
1: Io che volevo abbassare l'aria condizionata, è terribile questo prosciutto!
2: Mi chiamo Crud!
0: Va bene, Crud. Allora, tu vorresti aumentare il riscaldamento globale?
2: Cosa vorrei fare io?
1: Alzare la temperatura della Terra.
0: E quindi aumentare il riscaldamento globale. Ne soffrirebbe tutto il pianeta.
2: Ah, però, quante cose si imparano.
0: Francamente pensavo che lo sapessi.
1: Sei tu quello che vuole rovinare la vita sulla Terra per invaderla, o no?
2: Sì, lo so. Allora tremate, perché tra poco darò il via alla mia terribile missione!
0: E come farai? Non è semplice, eh?
2: Ho ricevuto un ordine dal mio capo, Mortadel!
1: Ah, sì, ma non si sentiva granché bene.
2: È vero! Quella maledetta radio non funziona mai. Ma io ho capito lo stesso.
0: E quindi?
2: E quindi lo scoprirete presto! E aggiungo...
1: È andato via? Che ne dici, Armando?
0: Che vuoi che ti dica, DJ? Non ci resta che aspettare e scoprire che cosa combinerà.
1: Musica, Armando?
0: Vai, DJ!

0: Armando, qualche volta anch'io ho paura del buio.
1: Beh, è una cosa normale, eh? A proposito di paura, chissà che cosa avrà combinato il nostro cattivone spaziale.
0: Ma chi, Pancetta?
2: Crude, io mi chiamo Crude. Quante volte lo devo ripetere?
1: Sì, sì, certo, Crude che viene da Kot per invadere la Terra.
2: Proprio così.
0: Non mi sembri di buon umore.
2: Per forza, il mio piano è fallito.
1: Ma qual era il tuo piano, Crude? Non ce l'avevi detto?
0: Ci hai lasciato al buio.
2: È quello che ho fatto.
1: In che senso?
2: Ho eseguito l'ordine del mio capo Mortadel.
0: Quello che ti ha trasmesso la radio?
2: Sì, ho fatto tutto quello che ha detto, ma non ha funzionato.
1: Spiegati meglio.
2: L'ordine diceva di aumentare il buio dello zoo.
1: No, scusa, come sarebbe a dire aumentare il buio dello zoo?
2: Senta, Terricolo, sono gli ordini di Mortadel, non ci discutono!
0: Come si fa ad aumentare il buio dello zoo?
2: Semplice, ho spento le luci di tutte le città dove ci sono degli zoo.
1: E che cosa è successo?
2: Erano tutti felici perché finalmente potevano vedere le stelle del cielo come non le avevano mai viste!
0: Mi sa che il cattivone ha preso lucciole per lanterne.
1: Mm-hmm.
3: Cosa vorresti dire, Terricolo?
1: Beh, che hai interpretato male il messaggio del tuo capo, Crude. Probabilmente lui ti diceva di aumentare il buco dell'ozono.
3: Il buco dell'ozono.
0: Secondo me non sa cosa significa.
2: Certo che lo so. Significa. Significa che c'è un buco da aumentare. Così ci si passa meglio.
0: Non lo sa.
1: Il buco dell'ozono, caro Crude, è creato dall'inquinamento, dai gas come l'anidride carbonica. Se noi terrestri non smettiamo di inquinare la Terra, il buco si allargherà sempre di più, facendo alzare la temperatura e aumentando il riscaldamento globale.
2: Ecco cosa diceva il messaggio. Sbagliato!
3: Ma tornerò e la prossima volta non sbaglierò.
2: Tremate, Terricoli!
0: Se n'è andato?
3: Scusate, devo fare la risata.
0: Ecco fatto. Certo che è confuso il cattivone spaziale, eh?
1: Beh, devo dire però che la sua radio non funziona tanto bene. I messaggi del capo sono sempre un po' strani.
0: Armando?
1: Sì?
0: Vorrei farti una domanda, posso?
1: Ma certo, DJ, dimmi.
0: Ecco, usare l'aria condizionata fa aumentare il buco dell'ozono?
1: Sì, DJ, era proprio quello che ti volevo dire prima. Contribuisce ad aumentare l'inquinamento. Non dobbiamo esagerare, se no facciamo il gioco di Crude.
0: Beh, allora direi che potremmo fare a meno dell'aria condizionata. Tanto in fondo non si sta così male, dai.
1: Bravo, DJ. Sai, non vedo l'ora di incontrare di nuovo Crude e scoprire quale altra missione vorrà lanciare.
0: Non vorrei dirtelo, ma alla fine mi sta simpatico quel Salamel.
2: Crude!

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppo.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: odore.
1: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
0: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
1: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
0: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Push, un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, secondo voi, Lallo e Lella, qual è il modo migliore per cominciare la nostra giornata radiofonica?
1: Io lo so!
0: Dai.
1: Con una bella tazza di cioccolata!
2: Oppure un tè con i biscotti!
0: Ma sì, però io conosco un modo molto più divertente per dare inizio alla nostra nuova puntata di Big Bang. Per esempio, ascoltando uno dei messaggini che continuano ad arrivare a valanga via WhatsApp al nostro numero che è...
1: 347-411-2726.
0: E allora ascoltiamo subito cosa ci dice Greta.
3: Ciao Lallo, Lella e Armando. Vi vorrei dire un indovinello. Ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Cos'è?
0: Wow, grazie Greta. Ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Molto interessante questo indovinello. E Lallo, Lella, che ne dite? Avete qualche idea per la risposta?
1: No, è difficile.
4: Armando, io non sono per niente brava con gli indovinelli.
0: Ma io forse un'ideuzza ce l'avrei. E voi, bambine e bambini a casa, avete capito? Vabbè. Basta aspettare un pochino e poi ci faremo svelare la soluzione direttamente dalla nostra amica Greta tra pochi minuti. Ma prima si balla!
2: Sì!

0: Bambine e bambini, strepitoso popolo di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang con Lallo.
1: Eccomi!
0: Lella.
2: E Armandissima!
0: E siamo alle prese con un indovinello che ci ha proposto la nostra amica Greta, che dice così: ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Allora, ci avete pensato?
1: Armando, io ci ho pensolato moltissimo, però non mi è venuto in mente niente.
0: Ma dai, dai. No. Allora, vi aiuto un pochino.
1: Sì.
0: Si tratta di un oggetto che praticamente si trova, beh, direi, in tutte le case. Mm. Può essere appeso alla parete, oppure può avere il manico.
1: Lo so, è il ferro di cavallo.
3: Ma no, Lallo.
1: Io certe volte li ho visti appesi alla parete. Portano fortuna, eh.
0: È vero, però non è il ferro di cavallo.
1: Nah.
0: Vi do un altro piccolo aiuto.
1: Sha.
0: È un oggetto che si trova abbastanza spesso nelle fiabe.
3: Armando, forse adesso ho capito.
0: E allora vediamo se è vero. Ascoltiamo la soluzione direttamente da Greta.
4: Lo specchio. Sono Greta, ciao, baci.
0: Ciao Greta, ciao. Eccolo qui, eh? Avete capito? La risposta è lo specchio.
1: Lo specchio.
3: Sì. Sai, Armando,
0: sì.
3: A volte penso che mi piacerebbe possedere uno specchio magico come quello della regina Grimilde.
0: Wow, tu intendi la strega di Biancaneve? Mm. Beh, era una regina molto cattiva, però.
1: Sì, e poi era troppo preoccupata perché voleva essere la più bella del reame a tutti i costi.
0: È vero.
1: Faceva così, specchio delle mie brame.
0: È vero. Chi è la più bella del reame?
3: No. Se avessi uno specchio magico,
0: sì,
3: lo userei soltanto per comunicare con i miei amici che abitano nei regni di fiaba.
0: Ma
3: per
0: dai.
3: Esempio, con Romeo e il principe Ranocchio.
1: Sì, ah. Allora tu diresti così, specchio delle mie rane.
0: Carina, molto carina questa battuta, Lallo. Beh, in effetti sarebbe davvero bello possedere uno specchio incantato, ci pensate? Magari come quello di Belle, della Bella e la Bestia, che permette di vedere come sta il suo amato papà.
3: Anche Alice possiede uno specchio magico, è in camera sua.
0: È vero, e un giorno riesce ad entrarci e si trova dall'altra parte dello specchio e vive un'incredibile avventura nel Paese delle Meraviglie.
1: Armandissimo!
0: Dimmi, Lallo.
1: Ma è vero che l'immagine dei vampiri non si riflette negli specchi?
3: Che paura!
0: Ma quale paura? Ma no, i vampiri non esistono. Mm. E l'idea dell'immagine riflessa è una leggenda, fa parte della storia. Però è pur vero che guardarsi allo specchio è un po' una magia, no? Lo dice anche la canzone, ascoltate.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella!
2: Eccomi qui!
3: E Armando!
0: E oggi abbiamo ascoltato l'indovinello che ci ha proposto la nostra amica Greta. Cioè, lei diceva... ti ci vedi dentro, ma non ci sei. Che cos'è?
1: Lo specchio!
0: Bravo, Lallo, brava Lella! E allora, noi parliamo proprio di specchi, questi affascinanti oggetti che si trovano in tutte le case. Ebbene, non ci crederete, ma... Tanto tempo fa, nell'antichità, non esistevano.
1: No!
0: Sì, gli egizi, per esempio, per osservare la propria immagine, insomma, per specchiarsi, usavano delle lastre di metallo lucidate.
1: Ma veramente, Armando, ma ci si specchiavano anche le mummie? No, che fifa!
0: No, dai, oggi tra vampiri e mummie...
1: Ma veramente?
0: È una puntata horror.
1: Da brividi!
0: Ah, va bene. Ma no, devo dirti che da tanti secoli lo specchio è diventato un oggetto importante nelle nostre case, che usiamo tutti i giorni.
1: È vero, io quando mi guardo penso, Lallo, ma sei super bellissimo, veramente.
0: È vero in un certo senso, ma lo sai che esistono anche molti modi di dire usando la parola specchio o specchi. Per esempio, se io dico arrampicarsi sugli specchi, cosa significa?
2: Quando qualcuno cerca di giustificarsi con le parole, anche se ha fatto qualcosa di sbagliato.
0: Brava.
2: Però non ci riesce tanto bene.
0: giusto Lellina. E quando dico una stanza lucidata a specchio?
1: Ah, vuol dire che pulitissima, Armando, tipo la mia.
0: No!
2: Lallo, la tua stanzetta è sempre in disordine.
1: No, non è vero, nelle pulizie sono più bravo di Cenerentola.
2: Sì, ma se ci sono anche i ragni.
1: Perché sono dei miei amici, cosa vuol dire? Ciao, Armandissimo!
0: Ciao, Lallo!
2: Ciao!
0: La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti e amica della Fiabesca Lella. Grazie a Piero Marcelli, che si prende cura con biade e carote del nostro Lallo. E grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sempre sui tasti del computer. E un super ringraziamento gigante alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao!

0: Non ti sarai già stancato di cantare con noi, vero?
1: Noi potremo cantare per tutto il giorno.
2: Puoi mettere un mi piace, condividere il video e iscriverti al canale.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti, quattro musicanti che spaventano i briganti, cinque fagioli magici e le piante salgono su, sei fratelli a pollicino e loro.

può sputare. 10 dita sulle mani servono per toccare. 10 dita sulle mani servono per giocare. 10 dita sulle

nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e l'orco figlio non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Carla Costamagna, l'editrice di Notes, e oggi vi presento un libro illustrato da Gabriella Leone, scritto da Claudio Aguilera e tradotto dallo spagnolo di Enrico Martino, pubblicato da Notes Edizioni. Già il titolo incuriosisce. 9 chilometri non sono una piccola distanza, sarà un viaggio? Sì, è un viaggio. Protagonista un bambino. Un viaggio che lui compie ogni giorno, a piedi. Dove andrà? Un breve testo e tante immagini suggestive, ricche di particolari da scoprire leggendo, vi accompagneranno nel suo cammino. È quasi l'alba, lui esce di casa, saluta la mamma e si mette in cammino. Sa che deve fare molta strada e non è una strada comoda, ma lui piace camminare e contare. 9 chilometri sono ben 15.000 passi, anche faticosi, ma lui non perde allegria, curiosità e voglia di godersi la natura che lo circonda. Farfalle, uccelli, tracce di animali, giochi, di ombre e di luci. Dove va? A scuola. Come migliaia di bambine e bambini nel mondo che ogni giorno per raggiungere la loro scuola e per esercitarsi il loro diritto a imparare si mettono in cammino. Lo fanno ogni giorno, col sole e con la pioggia. Un libro allegro, ricco di particolari, coloratissimo. Buona lettura!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz. Giusto, samba, rumba, rock, roll, twist, cha, cha, cha.

0: di suonare, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Con gesti senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i jazz, la polca e il rondo, come il tango e il vostro roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
1: Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè.
4: È roba da...

0: lui jette son gong. Da noi tempo con il gong. Ma questa sì che volte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: Ragazzi, che...

0: più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al

tolto la ghianda e mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda, son felice più di un panda, son felice più di un panda, ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: date vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra voce!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me!
2: Ah.

trasportatori di allegria, festeggiatori a getto continuo, instancabili costruttori di anemometri, bussole, aquiloni, puzzle, razzi a pressione, termometri, aeroplani di carta, misuratori di latitudine terrestre, questa puntata di Pigiama Party è per voi! Shakira apre le danze, Fiesta Remix, la la la!

I got a feeling. A seguire, come si fa a non alzare le mani al cielo? Sulle mani allora, Radio Kids.

0: bello, bello stare insieme. Eugenio in via di gioia ci accompagnano verso quella che è la fine della puntata. Fine apparente, amici miei. Prodromo di un nuovo inizio. Ciao amiche e amici di Pigiama Party. Alla prossima!
1: Nel 2050 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani.

0: Benvenuti a una nuova esilarante, strepitosa e straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: E allora ciao Lella e ciao Lallo.
2: E ciao Armatissima.
1: Ciao bambini, ciao Armando.
0: Ma lo sentite anche voi questo profumo?
1: No.
2: Quale profumo?
0: Ma quello del quiz di oggi.
1: Perché i quiz profumano?
0: Quello di oggi sì.
2: Nah, e di cosa profuma il quiz di oggi? Di pizza?
0: Ma no, Lallo, di fiori. La nostra puntata quiz di oggi è dedicata ai fiori.
1: Che bello, io amo i fiori.
0: Beh, sì, questo come tutte le femminucce.
2: Eh sì, anche alla mia stellina piacciono tanto. Da mangiare. Ogni volta che glieli regalo se li pappa in un boccone.
1: No, poveri fiori.
0: Vabbè, lei è una cavallina. Ma adesso ascoltiamo la prima canzone di oggi e subito dopo arriva la nostra domandona floreale.

0: Eh sì, ci vuole proprio un fiore per indovinare la domanda del quiz di oggi, che è questa. Come definireste un fiore pieno di petali?
1: Beh, io forse lo so.
0: Però non lo puoi dire, Lella, perché dobbiamo lasciare il tempo ai nostri amici a casa di pensare alla risposta.
1: Che daremo a fine puntata.
0: Giusto. Quindi adesso possiamo sbizzarrirci con qualche curiosità dedicata ai fiori.
1: Dai, sì, Armando, raccontaci qualche cosa di bello sui fiori.
0: Ma certo, per esempio posso dirvi subito che il fiore più grande del mondo è anche il più... puzzolente!
2: No, davvero?
0: Già, già, è alto più di 2 metri. Oh. E pensate, cresce su una pianta che si chiama pianta cadavere.
2: No, che paura!
1: Oh, e puzza davvero così tanto?
0: Beh, sembra proprio di sì, ma c'è una ragione. Perché il suo odore assomiglia a quello della carne marcia e attira le mosche. Perché loro adorano deporre le uova in posti del genere.
1: E alla pianta cadavere non danno fastidio le mosche?
0: No, al contrario, perché sono proprio loro che raccolgono il polline dai fiori e le permettono di riprodursi trasportandolo.
2: Beh, meno male che quei fiori non se le papano anche le povere mosche.
0: No, perché i fiori della pianta cadavere non sono carnivori, Lallo. Non mangiano gli insetti, come invece fanno le loro cugine, che sono delle piante piene di dentini e di sostanze appiccicose.
2: Che brutte le piante carnivore.
0: No, non carnivore, si chiamano carnivore.
2: Appunto.
0: E sono molto belle.
1: E invece, Armando, qual è il fiore più piccolo del mondo?
0: Dunque, si chiama Wolfia e cresce su una pianta acquatica ed è poco più grande di 1 millimetro.
1: Oh, accidenti, che piccolino.
0: Sì, è piccolissimo, più di una lenticchia. Ma adesso è il momento di dedicare una canzone alle più grandi amiche dei fiori, e cioè...
1: le api.

0: Bene, e dopo l'ape Maya siamo quasi pronti per rispondere alla domanda del quiz di oggi, che è: come descrivereste un fiore pieno di petali?
1: In attesa di saperlo, vogliamo sentire altre curiosità sui fiori.
0: Molto bene. E allora, sapete che i fiori parlano?
1: Io non l'ho mai visto un fiore che parla.
2: Ma infatti non devi vederlo, devi sentirlo.
0: Giusto. Allora, ad esempio, sfogliando i petali di una margherita, lei può dirci se qualcuno ci ama o non ci ama. E sapete da dove viene questa antica usanza?
1: No, raccontacela.
0: Dunque, sembra che nel 1800 le ragazze si decorassero i capelli con questi fiori per mostrare che non sapevano bene quale fidanzato scegliere.
1: Oh.
0: Ed ecco perché ancora oggi vengono interrogate per sapere se il nostro piccolo innamorato o la nostra innamoratina ci contraccambieranno.
1: E poi ogni fiore che si regala può dare un messaggio diverso, vero Armando?
0: Verissimo. Per esempio, le margherite vogliono dire che vuoi bene a qualcuno. Viole e giacinti servono per chiedere scusa, mentre le ortensie significano un bel grazie.
2: Ma Armando, io come faccio a far dire qualcosa ai fiori che regalo a Stellina? Se lei appena li vede...
1: Se li pappa?
2: Ecco, appunto.
1: No, Stellina li apprezza comunque, i tuoi fiori, Lallo, stai tranquillo.
0: Certo, devono avere un sapore buonissimo. Ma adesso ditemi... chi è la regina di tutti i fiori?
1: La bellissima Rosa.
0: Brava Lella! E di questo ne sanno qualcosa Belle e la sua bestia.

0: E allora siamo finalmente pronti, ci siamo, pronti per rispondere alla domandona del quiz di oggi, che è: come definireste un fiore pieno di petali? E la risposta è quasi un gioco, perché è una parola che non esisteva e che da poco, pensate, è entrata addirittura nel vocabolario. Ed è petaloso. E questa parola l'ha inventata un bambino che si chiama Matteo.
1: Che bravo Matteo, che bella parola.
2: Dai bimbi, inventate anche voi una parola e ce la mandate al nostro numero WhatsApp.
0: WhatsApp che è?
3: 347-411-2726.
0: Raccogliete questa bellissima idea di Lallo, inventatevi qualche parola e mandatecela. L'aspettiamo qui a Big Bang.
1: Ciao.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanchi anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti.
0: Dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: Semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa»,
0: esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente. «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: «Chi è l'una e chi sono le 11?» chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima, molto delicatamente, e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «È perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
6: «Oh, è tutta colpa mia», disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi. «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
1: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo». Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
7: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Lella, ciao Lallo.
1: Armando.
0: Dimmi, Lella.
1: Non ti sei accorto che oggi manca qualcosa?
0: No, che cosa?
1: Beh, una cosa che inizia per L.
0: La luce, dici, sì, è un po' bassa, ma tanto siamo alla radio.
1: No.
0: La linea del telefono.
1: Quale linea?
0: Quella telefonica.
1: No, anche quella ci dovrebbe essere.
0: E allora scusami Lella, non capisco che cosa.
1: Manca Lallo.
0: Hai ragione, ma come ho fatto a non accorgermene? Certo, poi non è che Lallo è uno che passa inosservato, ma che fine ha fatto?
1: E non lo so.
0: Va bene, allora facciamo così, mandiamo un po' di musica e lo cerchiamo, va bene?
1: Ci sta.

0: Allora bambini, se ci avete seguito dall'inizio di questa puntata di Big Bang, saprete che oggi non c'è Lallo.
1: E non sappiamo dove sia.
0: E non siamo riusciti a trovarlo.
1: E non risponde neanche al telefono.
0: Oh, però io direi che non ci dobbiamo preoccupare, perché Lallo è sempre pronto a sorprenderci.
1: Mandiamogli un messaggino vocale, così quando riaccende il telefono l'ascolta subito.
0: Buona idea. Allora, prendo il telefono e scrivo. Lallo, sono Armando. Si può sapere che fine hai fatto? Noi abbiamo cominciato Big Bang senza di te.
1: Richiamaci subito.
0: Ecco fatto, inviato.
1: Speriamo che risponda.
0: Ma non ti ha detto nulla, Lella?
1: No.
0: Non ricordi se aveva una visita dal dentista, un appuntamento importante?
1: No, mi pare proprio di no.
0: Certo, sparire così senza dire niente.
1: C'è solo una persona per cui Lallo potrebbe far follie dimenticandosi di noi. Ed è una cavallina.
0: Stellina! Stellina! Giusto, hai il suo numero?
1: Sì, la chiamo subito.
0: Dai.
1: Pronto, Stellina? Ciao, sono Lella. Senti, non è che per caso hai visto o sentito Lallo oggi? No, stai tranquillo, non gli è successo niente. No, Stellina, non ti agitare così. Appena abbiamo notizie ti chiamiamo. Ciao.
0: Allora che cosa dice?
1: Nulla, mi triva fortissimo perché non sappiamo dov'è Lallo. Forse è gelosa.
0: Beh, speriamo di no. Comunque, allora, non perdiamo la calma. Sono sicuro che Lallo ha avuto un contrattempo e non può non chiamarci. Mandiamo un'altra canzone e vediamo se nel frattempo si fa sentire.

0: Allora lei la notizia di Lallo?
1: No, nessun...
0: Ecco il telefono!
1: Forse è lui!
0: Pronto? Qui è Big Bang. Chi c'è in linea?
1: È lui! Riconoscerai il suo sbadiglio tra mille altri cavalli!
0: Ma Lallo, sei tu?
2: Certo che sono io, Conoscete altri Lalli?
0: No, ma dove sei? Ti stavamo aspettando qui per fare la puntata di Big Bang!
2: No, perché avete già cominciato? Senza di me!
1: Non solo abbiamo cominciato, stiamo anche per finire!
2: Ma Ufi, è che ieri notte non riuscivo a chiudere occhio. Allora ho provato a chiudere l'altro occhio per fare almeno mezzo sonno, ma non ci riuscivo. Con due occhi aperti non ho dormito per niente. Mi sono addormentato stamattina e non mi sono più svegliato. Ma poi è arrivata Stellina e citofonava. Ma è svegliato!
0: Ma e per forza, eravamo tutti preoccupati, non avevamo tue notizie, Lallo.
2: Va bene, armadissimo, arrivo subito.
1: Lallo, ormai è finita la puntata, è inutile. Piuttosto, porta la povera Stellina a fare una passeggiata, era così agitata.
2: No, bellissimissima idea. Passo e chiudo. Salutatemi, bambini.
0: Va bene, ciao Lallo. Te li salutiamo dopo l'ultima canzone di oggi.

0: Vabbè, adesso che abbiamo ritrovato Lallo, possiamo chiudere la nostra puntata di Big Bang.
1: Speriamo che non ci faccia più questi scherzi.
0: Con Lallo non si può mai sapere, Lella. Va bene, allora bambini, vi salutiamo e mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: Ciao! E ciao anche da Lallo!

0: sono sempre più.
1: Se tu
0: non vuoi
1: finire
0: nei guai,
2: lontano da loro
1: ti manterrai.
3: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
2: Guai!
0: Guai!
3: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
2: Mai!
0: Mai!
3: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
2: Vai!
1: Vai!
3: Val molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
2: Non ti fidare
0: di loro.
1: Perché?
0: Lo sai,
1: che sono
0: più golosi di te.
1: Nascondi tutto il miele che hai.
2: Oh,

0: vai.
1: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
2: Son qui, son là,
3: son giù,
2: ormai,
3: lì,
4: intorno a te,
0: laggiù,
2: di qua,
4: di là,
2: lassù, attento che
0: ce l'ho con te.
1: Con te.

0: questa nostra nuova esilarante, esaltante, stupefacente puntata di
1: Big Bang Day.
0: Ma Lallo, ma Lellina non c'è?
1: Non lo so, Armandissimo, avevamo appuntamento qui.
0: Strano, perché di solito è sempre puntuale.
2: Eccomi, eccomi, arrivo, scusate.
0: Che ti succede, Lellina?
2: Come sono stanca.
1: Oh, non ti addormentare proprio adesso, guarda che sta cominciando Big Bang.
0: Oi.
1: Okay. Si è addormentata sul serio, Armando.
0: Sì. Ma, proviamo a suonare la campanella.
1: Sì.
2: Eccomi, maestra Lella, ci sono sveglia.
3: Maestra Lella?
0: Lellina, ma da quando fai la maestra? Non lo sapevamo.
2: Beh, vedete, l'anziana maestra della fattoria, la capretta vice, quest'anno non se la sentiva più di fare lezione ai cuccioli.
0: Ah, e quindi è andata in pensione?
2: Sì, e ha chiesto a me di sostituirla, soltanto che, non pensavo che il lavoro della maestra fosse così stancante.
0: Senti, facciamo così, Lellina, ora ascoltiamo insieme una canzone, intanto ti riposi e poi ci racconti.
2: Va bene.

0: Allora, Lillina, scommetto che sei una maestra divertente come quella della canzone.
1: Beh, io ci provo, però i cuccioli sono molto vivaci. I galletti continuano a fare chicchirichì, chicchirichì, chicchirichì tutto il tempo. I maialini mangiano qualsiasi cosa trovano in giro. Per non parlare degli anatroccoli che non stanno attenti e si lanciano per fare i tuffi nel laghetto. Forse non sono adatta a questo mestiere.
2: No, io invece sono sicuro che sei perfetta.
0: Giusto, Lallo, sono d'accordo con te. Ma sai, Lillina, insegnare è un lavoro di grande responsabilità. E poi quando i cuccioli sono tanto diversi gli uni dagli altri, come nella tua classe, beh, è ancora più faticoso.
1: Però tutti hanno il diritto di andare a scuola.
0: Certo, certo. E la scuola non deve mai lasciare nessuno indietro. Tutti devono poter imparare e devono poter crescere insieme ai compagni e agli insegnanti.
2: Sì, Armandissimo, però stare tante ore seduti sui banchi è una noia noiosissima.
0: Non hai torto.
1: Ma noi non abbiamo i banchi. Facciamo lezione in mezzo alla natura. E io insegno un po' di tutto: erboristeria di base, fasi lunari e cambio di stagioni, geografia campagnola e anche composizione spaventapasseri.
0: Composizione spaventapasseri è una materia particolare.
1: Sai, Armando, è molto utile in una fattoria. I cuccioli devono comporre il loro spaventapasseri con tutto quello che trovano in giro: vecchi cappelli, sacchi, manici di scopa. Chi riesce a costruire un pupazzo che fa veramente paura ai corvi e ai piccioni prende un bel voto.
2: Ho deciso, vengo anch'io a scuola da te, Lella. Deve essere super divertente.
1: Dai, sì! E poi, verso la fine della giornata, leggiamo un bel libro tutti insieme.
0: Ma che bello! Ma lo sai che anche ai nostri amici a casa piace molto leggere? E a questo proposito vorrei farvi sentire il messaggio di Ascanio.
3: Allora, a me mi piace leggere Scooby-Doo e c'è un libro nuovo di Scooby-Doo che l'ho preso in biblioteca e ancora la devo leggere e ce n'ho uno già che lo sto leggendo, che lo leggo quando praticamente sto per andare a dormire alcune volte. Ciao Radio Kids.
4: Come ti chiami?
3: Mi chiamo Ascanio Durante, ciao.
0: Grazie Ascanio e grazie anche a voi tutti, piccoli amici. Continuate a mandare i vostri messaggini al nostro numero che è
5: 347-411-2726.
0: Lo sapete? Questa storia della scuola nel bosco mi ha fatto venire in mente che nel mondo esistono scuole molto, molto particolari.
2: Tipo
0: scuole in una capanna in mezzo al deserto, per esempio. Oh. Oppure in alcune zone dell'Asia si fa scuola su delle casette galleggianti, sul fiume, o nella giungla, o in piccoli villaggi di montagna. E a volte gli allievi per arrivarci devono percorrere lunghi tragitti a piedi. E anche i maestri affrontano piogge, temporali e mari in tempesta per raggiungere le loro classi.
2: Sono proprio bravi questi maestri, però anche gli allievi, eh?
0: Lo sai, Lallo? Ogni tanto mi viene un po' di nostalgia e quasi quasi vorrei tornare a scuola.
1: Perfetto, Armandino, si torna in classe!
2: Sì, sì, sì, interrogazione!
0: Ehi, io stavo scherzando, non dicevo sul serio!
2: Gli facciamo una domanda semplice, semplice, credici, Lella!
0: Ma no!
1: Sì, dai, una cosa che Armandino ricorda di sicuro!
0: Va bene, allora, dai, interrogazione, sono pronto!
1: Tutti i 7 re di Roma in fila, però!
0: Ma no, non vale! Va bene, ci provo! Il primo è Romolo.
2: Beh, questo lo conoscono tutti.
0: Poi Numa Pompilio. Anco Marzio. Anzi, prima viene Tullio Stilio. Dai, ragazzi, non lo so se me li ricordo nell'ordine giusto.
1: Beh, se vuoi impararli bene bene, puoi sempre ascoltare la canzone.
0: Grazie.

0: Armando, stavi dicendo che ogni tanto hai nostalgia della scuola.
1: È vero, Lellina, ma non certo per le interrogazioni.
2: Io lo so, ti manca il suono della campanella, perché dopo si va a casa a mangiare.
1: No, non direi. La cosa più indimenticabile della scuola sono...
0: i compagni di classe e tutti gli amici, hai indovinato?
1: Giusto, Lellina, e allora...
0: evviva la scuola!
2: Evviva! Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao, ciao, ciao! Bambine e bambini, alunne e alunni, scolare e scolari, siamo arrivati alla fine della puntata. Ringrazio Barbara Cinquatti, la grande amica di Lellina, e Caterina Olivetti. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di banco del nostro Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i testi che scrive insieme a me, Armando Traverso. E infine, un super ringraziamento gigante alla nostra regista Isabella Carbone, che taglia, incolla, confeziona le puntate del nostro Big Bang. Dal vostro Armando...

0: Il cielo è sempre più blu. Che nuvole lassù. Ci siamo noi qua giù. Cosa vuoi di più?
1: La ricerca è terminata. La

0: sono sopra al rovo.
1: Oh, sono un vien uomo, e guarda chi ti trovo.
0: Cosa vuoi di più?

0: Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le leggende della Madre Africa.
2: Piano piano sulla testa del grande animale. Da un racconto del popolo Dahomey. La leopardessa e la gatta erano amiche. La leopardessa diede alla luce un cucciolo. La gatta ne mise al mondo tre. Quando la leopardessa vide che la gatta aveva così tanti piccoli, la loro amicizia si guastò. I tre cuccioli della gatta erano soliti andare nella boscaglia a raccogliere legna per il fuoco. Portavano anche l'acqua, andavano al mercato e a caccia per portare carne alla madre. La gatta, per conto suo, stava a casa a non far niente. Il cucciolo della leopardessa era ancora piccolo e poteva fare ben poco per la mamma. La leopardessa andò a trovare la gatta e le disse:
3: «Ora io mi sveglio al canto del gallo e devo andare a prendere acqua, a fare legna. Lavoro tutto il giorno. Prestami uno dei tuoi piccoli che badi al mio cucciolo in modo che io abbia più tempo per andare in cerca di cibo».
2: E la gatta promise di mandargliene uno. Allora la gatta chiamò i suoi tre cuccioli e disse: «Chi di voi è capace di andare a badare al cucciolo della leopardessa, miau, senza però farsi acchiappare?» E chiese al figlio maggiore: «Quante volte ti devono infastidire prima che tu stia in guardia?» E il giovane gatto disse: «Tre volte!» La gatta chiamò il secondo e gli fece la stessa domanda. E il secondo disse: «Quattro volte!» Infine chiamò il più giovane e chiese: «Piccolo mio, quante volte devono infastidirti prima che tu stia in guardia?» E il piccolo rispose: «Non sono proprio sicuro, ma credo che se mi danno fastidio anche una sola volta, subito io mi metto in guardia!» Quando il gattino ebbe detto questo, la gatta disse: «Bene, tu andrai a badare al cucciolo della leopardessa!» Il gattino andò dalla leopardessa. Quella sera, mentre stavano mangiando, la leopardessa gli disse:
3: «Ora tu devi dormire su quella stuoia là!»
2: Quando ebbe detto ciò, il gattino andò a dormire in alto, sulle più alte travi del soffitto. Tuttavia, lasciò i suoi abiti sulla stuoia, come se fosse proprio lì, addormentato. Ma andò a dormire sul soffitto. Verso mezzanotte, quando già tutti erano andati a letto, la leopardessa si alzò e afferrò gli abiti che erano sulla stuoia. Il gattino disse: «Madre, che cosa succede?» La leopardessa disse:
3: «Oh, niente, stavo sognando!»
2: E tornarono a dormire. Il giorno dopo, la leopardessa disse:
3: «Questa notte devi dormire su quella pietra là!»
2: Era la pietra su cui si macinava il miglio e si schiacciavano le noci. Il gattino si sdraiò accanto alla pietra, ma pose sulla pietra i suoi abiti, come se lui stesso vi fosse sdraiato. Durante la notte, la leopardessa si gettò sulla pietra, pensando che gli abiti fossero il gattino. E il gattino disse: «Che cosa succede, madre?» La leopardessa disse:
3: «Stavo ancora sognando. Dove ti sei messo a dormire?»
2: La notte successiva, la leopardessa disse:
3: «Ora dormirai nel mio letto, perché io dovrò uscire e starò lontana tutta la notte e tornerò tardi domattina. Tu dormirai col mio cucciolo nel mio letto».
2: Prima di uscire, la leopardessa diede una coperta al gattino e una al suo cucciolo. Poi uscì e si nascose vicino alla casa. Quando il gattino andò a letto, scambiò la sua coperta con quella del cucciolo e scambiò anche il suo posto con quello del cucciolo. A notte fonda, quando la leopardessa tornò indietro in punta di piedi, vide la coperta del gattino e pensò che sotto la coperta ci fosse lui. Si gettò invece sul suo cucciolo e lo fece fuori. Il gattino non disse nulla, si era nascosto fra le travi del soffitto e sorvegliava la leopardessa. Quando lei ebbe finito, il gattino disse: «Perché hai fatto fuori il tuo cucciolo? Quanto a me, tornerò da mia madre. Tu mi hai detto di venire per badare al tuo cucciolo. Ora che l'hai fatto fuori, non ho più nulla da fare qui. Me ne torno a casa». Quando tornò a casa, la gatta prese i suoi piccoli e si rifugiò con loro sull'albero loco per sfuggire alla collera della leopardessa. Portarono con sé una corda molto lunga che arrivava da terra fino alla cima dell'albero, e con questa corda Madre Gatta poteva andare su e giù ogni volta che lo desiderava. Un giorno la gatta lasciò i suoi piccoli e uscì. Quel giorno venne la leopardessa. Ora, la gatta, quando usciva, lasciava un gong vicino all'albero e quando tornava a casa vi batteva 7 volte. Così i gattini sapevano che era la madre e calavano la corda. Quando venne la leopardessa, anch'essa batté sul gong, ma vi batté 8 volte e non riuscì ad ingannare i gattini. Quella notte la leopardessa si nascose dietro un albero e attese l'arrivo della gatta. Così venne a sapere quante volte doveva battere il gong. Sentì Madre Gatta dare 7 colpi e poiché la leopardessa non sapeva contare, incise con gli artigli nella scorza di un albero una tacca per ogni colpo, in modo da sapere il numero esatto. La mattina dopo la gatta uscì di nuovo in cerca di cibo. La leopardessa aspettò un bel po' di tempo dopo che fu uscita e poi prese il gong e batté 7 colpi. I gattini calarono la corda ed essa si arrampicò fino in alto e disse:
4: «Vedo che vostra madre non è in casa. Io sono venuta a farle visita. Che cosa mi offrite?»
2: Il gattino aveva cucinato il cibo per i cuccioli e lo offrì tutto alla leopardessa. Dopo che essa ebbe mangiato, le domandarono: «Ora andrai via?» Lei rispose:
4: «No, mi fermo ancora un poco».
2: Allora il gattino disse agli altri: «Per farla andare via, sapete che cosa faremo?» Il maggiore disse: «Sì, prenderemo dei bastoni e la picchieremo, miau!» Il secondo disse: «Sì, grideremo e la spaventeremo, miau!» Ma il gattino disse: «No!» Ora, su quell'albero c'era un ramo morto. Se uno vi poggiava il piede, subito precipitava. Il gattino disse che avrebbe dato alla leopardessa una stuoia per riposarsi. «Metteremo la stuoia qui, vicino al ramo morto, e poi faremo scaldare dell'acqua». I gattini stesero la stuoia per la leopardessa e posero a scaldare dell'acqua. Ora la leopardessa era nelle loro mani. Potevano gettarle sulla testa dell'acqua bollente e se cercava di afferrarsi doveva agguantare il ramo morto. Il gattino disse: «Ora tutti, piano piano, al di sopra della sua testa!» E gettò sull'animale l'acqua bollente. La leopardessa si afferrò al ramo, il ramo si spezzò ed essa precipitò a terra sul fianco sinistro. Prima di questo fatto, se il leopardo vedeva un uomo, si voltava sul fianco. Ora, poiché si è fatto male al fianco, deve affrontare il nemico faccia a faccia.
5: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: ven.
1: Ciao
0: Lallo, ciao Lella,
2: ciao Hernando e ciao bambini.
0: Allora, oggi durante questa puntata voglio parlarvi di qualcosa di straordinario.
1: Evviva, oggi si parla di me, grazie Armando.
0: No, Lallo, è vero che tu sei straordinario, però oggi non parliamo di te.
2: E di cosa parliamo?
0: Parliamo di invenzioni.
1: Ah, appunto, quindi parliamo anche di me, perché io ho inventato un sacco di cose.
2: Tipo cosa?
1: Beh, ad esempio, ho inventato un letto con le ruote. Che sì, quando tu non hai voglia di alzarti, ti accompagni in cucina e fai colazione.
0: Ma che roba, incredibile. Non sapevo che tu fossi anche un inventore, Lallo,
1: Sì, sì.
0: E chi lo guida questo letto con le ruote?
1: Ah già, e chi la guida, Armando?
0: Non lo so, l'hai inventato tu.
1: Lo so, però devo ancora metterla a punto l'invenzione.
0: Ah, ecco. Ok, ok.
2: Se colleghi le ruote dei pedali e ho un manubrio, puoi fare un letto bicicletta.
0: Brava, Lella. E allora potremmo chiamarlo il cicloletto.
1: Oh.
0: Vedi, alla fine l'invenzione è parte anche di Lella,
1: Così l'abbiamo fatta insieme, dai.
0: Va bene, va bene. Allora il cicloletto è un'invenzione di Lallo e Lella. Posso testimoniarlo, Ma lo sapete, a parte gli scherzi, che è un'invenzione simile più o meno alla vostra, l'hanno fatta in Cina. È una specie di... Allora, sapete cos'è un trolley, no? È una valigia.
1: Sì.
0: Allora, questa valigia, questo trolley, hanno messo le ruote, e ci sono già delle valigie che hanno le ruote, lo sapete, si portano. Ma questa hanno messo addirittura un motorino.
1: Ma scusa, io non ho capito. È un trolley o un motorino?
0: Tutte e due le cose. Questo motorino elettrico fa muovere la valigia, quindi tu ti siedi sulla valigia e ti porta dritto dritto in stazione.
2: Oh, bellissimo! Così non fai fatica e non devi neanche chiamare un taxi.
0: Insomma, è un genio il cinese che l'ha inventata.
1: Ma dai, l'ha inventata Eugenio.
0: No, è un genio.
1: Ah, Eugenio, la conosco,
0: Vabbè.
2: Comunque, a proposito di cinesi, sentiamo Mulan.

0: Dai Armando, raccontaci di altre invenzioni.
1: Dunque, vediamo, allora. Ah, sapete che cosa potremmo fare?
2: Sì.
1: Potremmo parlare di quelle invenzioni che sono nate nel momento sbagliato.
0: Oh.
1: Per esempio, sapete quando è stata inventata la prima bambola parlante?
0: 50 anni fa?
1: No.
2: Ah, tra 50 anni?
1: No, tra 50 anni vorrebbe dire che la prima bambola parlante non è ancora stata inventata, anzi, potrebbe essere stata portata qui dal futuro.
2: No.
1: Però la macchina del tempo non l'hanno ancora inventata.
2: Ma scusa Armando, io l'ho vista in un sacco di film.
1: Perché anche nei film si lavora di fantasia, poi ci sono delle invenzioni di storie, no?
0: Ma allora Armando, quando è nata la prima bambola parlante?
1: Allora, è nata tanto tempo fa, l'anno era il 1877, era fatta di legno metallo e dentro aveva una specie di radiolina che riproduceva i suoni registrati.
0: Wow, aveva come una radio nel pancino.
1: Più o meno, sì. Poi si metteva in moto con una manovella e si sentiva una filastrocca.
2: Ah, io la so, è così. Cavalilla, lila, no. Prendi la bianca che ti do, prendi la sella che ti metto e facciamo un bel duetto.
1: No, non credo che fosse questa la filastrocca. Comunque, intanto quella bambola aveva qualche problemino, eh? Intanto costava tantissimo, costava veramente tanto. E poi era molto fragile, si rompeva e smetteva quasi subito di parlare.
0: E quindi, che fine ha fatto la povera bambola?
1: Visto che non vendeva, l'hanno praticamente ritirata, insomma.
0: Però adesso ne fanno tante di bambole parlanti.
1: È vero.
2: Adesso fanno anche i robotte parlanti.
1: I robot,
0: è vero.
1: I robotte. Va bene. Devo dire che l'inventore, che era un certo Thomas Edison, l'inventore della lampadina, aveva solo precorso i tempi, cioè l'aveva inventata troppo presto.
2: Armando, mi è venuta un'idea.
1: Dai.
2: Inventiamo una bambola lella che dice una filastrocca, dai.
1: Va bene.
0: Sì, però la filastrocca la scelgo io.

0: E allora, bambini, dopo che Lallo e Lella hanno inventato un cicloletto e una bambola che dice filastrocche, adesso parliamo di un'invenzione che ci riguarda molto da vicino.
1: I vestiti?
2: La pizza?
0: No. Parliamo della radio.
1: Giusto! Chi ha inventato la radio?
0: Allora, la prima trasmissione è stata fatta agli inizi del Novecento, Però il vero inventore della radio è stato Guglielmo Marconi.
2: Guglielmo Marconi?
0: Sì.
2: Era come nostro?
0: Perché era italiano, è nato a Bologna. E con il suo apparecchio si è riusciti per la prima volta a ricevere le onde radio.
1: Le onde radio sono quelle che fanno viaggiare le nostre voci e la musica nell'aria, vero?
0: Brava Lella, brava, proprio quelle. E quindi facciamo festa a questa magnifica invenzione che ha cambiato la nostra vita e che oggi ci permette di fare la nostra trasmissione con una bellissima canzone.
1: Sì!

0: Dopo la radio ve lo dico io qual è l'invenzione più importante del mondo.
1: Qual è, qual è, qual è?
2: Dai, sono curioso anch'io di saperla, Lallo.
0: Per scoprirlo basta aggiungere una parolina.
1: A cosa?
0: Alla radio.
1: Ho capito.
2: Ah, anch'io. E allora lo diciamo insieme?
0: Sì, l'invenzione più importante dopo la radio è...
3: Radio Kids!
2: Abbiamo un po' esagerato, eh? Va bene, bambini, mi raccomando, continuate ad ascoltarci. Ciao!
1: Ciao! Ciao.

pranzettino, qui ci vuole un pranzettino, pum di dam dam dam. Oh, che grande volontà, se un'ape fossi ma un orsetto non sarei, ed il miele non vorrei. Per qualcosa da masticare ho un bel tratto da scalare, ma se il miele è vicino io ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi visto che volevo fare tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

delle streghe. Eccola la zuppa delle streghe. E la tua è già pronta?

0: cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata del nostro
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E ciao Lella.
1: Ciao Armandissimi. Bellissimissimo.
0: Ehi, che sbadiglioni. Lella, si è addormentata. Ma dai,
1: davvero si è proprio addormentata come una marmottola.
0: Ma scusa Lallo, ma sta cominciando Big Bang e non è che può dormire proprio adesso. Dai,
1: ci penso io Armando, aspetta.
0: Dai.
1: Lella, Bubu, sedete.
2: Aiuto, ecco, sono sveglia,
0: oh, meno
2: però
0: male.
2: Sono stanca, tanto,
0: no,
2: dai.
0: Ma scusa Lellina, come mai sei così stanca? Non hai dormito questa notte?
2: Beh, no, le ore passavano e avevo sempre gli occhi sbarrati.
1: No, ma se avevi gli occhiali sbagliati forse dovevi cambiarli, Lella.
0: No, Lallo, no, ha detto occhi sbarrati, che vuol dire, è un'espressione che si usa quando qualcuno ha gli occhi proprio aperti, capito? E soprattutto quando poi non si riesce a dormire e poi come la povera Lellina ci si sente stanchissimi il giorno dopo.
1: Poverina, ma forse hai fatto qualche brutto sogno.
2: Ma se avevo gli occhi aperti.
0: Beh, sai Lellina, ogni tanto capita di sognare anche da svegli, lo dice questa canzone, ascoltala.

0: romantica, dolce come una ninna nanna.
1: Ecco, ma non ti riaddormentare, Lellina. Allora, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua!
1: Armando. E la nostra Lellina che questa notte non è riuscita a dormire.
2: Io lo so cosa ci vuole per aiutare Lella, Armando.
1: Allora dai, Lallo, forza.
0: Sentiamo.
2: Allora, secondo me ti serve uno straccio, una chaccas, quella cosa lì, capito, Armando?
1: Ah, sì, tu intendi una chiappa sogni.
2: La chiappa sogni.
1: Quel pendaglio con tutte le piumette tipico dei nativi americani.
2: Sì. Guarda che è facilissimo da costruire, Allora, basta prendere le perline colorate.
1: Sì.
2: Poi qualche piuma di piccione piccioncino.
1: Sì.
2: Si lega tutti insieme e si appende sopra il letto.
1: Sì, sì. E funziona?
2: Beh, non lo so, Armando, però nonno l'ha letto. Lo usava sempre, si faceva delle gran ronfate.
1: Ma dai.
2: Sì, ma russava così tanto che faceva tremare tutta la casa.
1: E allora, io sono un po' scettico, però Lellina, se vuoi, potresti tentare.
0: Beh, il fatto è che ho già una chiappa sogni sopra il mio letto.
1: Ah, dai.
0: L'ho decorato con i pompon fatti da me.
1: Ah.
0: Però dormo malissimo lo stesso.
2: Ma è un bel problema. Cosa facciamo, Armandissimo?
1: Guarda, Lallo, dovremmo chiedere consiglio a qualcuno che insomma si intende di letti, di sonno.
0: Chi?
1: Un'idea ce l'avrei, però ve lo dico tra poco. Prima ci ascoltiamo uno dei messaggi che mandano i nostri amici ascoltatori. E questo ci arriva direttamente da Carlotta.
3: Buongiorno Rai Radio Kids, vi ascolto sempre, anche perché sono a casa questa settimana. Sono Carlotta, ho 8 anni e mezzo e tra un po' ne faccio 9. Vi vorrei chiedere se metteste la canzone di Harry Potter. Ciao, vi voglio tanto bene. Vi ascolto sempre, soprattutto in questi giorni. Ciao!
1: Ciao Carlotta, anche noi ti vogliamo tantissimo bene, grazie! Grazie che ci ascolti sempre. E allora tra poco ti accontenteremo e ti faremo ascoltare la canzone del maghetto Harry Potter. E voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini con filastrocche, barzellette, colmi, canzoni, baci al numero WhatsApp che è
4: 347-411-2726.
1: E adesso, come vi avevo promesso, ascoltiamo la più grande esperta mondiale di dormite.
2: Ho capito chi è, la bella addormentata.
1: Beh, in effetti anche lei è una grande intenditrice di sonno, però noi oggi invece chiederemo consiglio alla mitica principessa sul pisello.
0: Wow.
1: Ve la ricordate?
2: Sì,
1: lei
2: sì.
1: Non riusciva a dormire perché un minuscolo granello di pisello le era stato messo sotto il materasso e la cosa la disturbava.
0: Chissà se riuscirà ad aiutarmi.
1: Lo scopriremo subito. Principessa sul pisello?
0: Sì, chi sei?
1: Sono Armando di Radio Kids.
0: È una cosa urgente? Sono così impegnata. In questo momento sono dal materassaio. Stanotte di nuovo ho dormito malissimo e mi sono svegliata con un gran mal di schiena.
1: Capisco, Sua Altezza. La disturberemo solo per qualche secondo, anche perché abbiamo un problemino. La nostra cara Lella la pecorella, non riesce a chiudere occhio. Avrebbe per caso qualche consiglio da darle?
0: Per tutti i guanciali, ovvio, deve controllare sotto il materasso. Probabilmente c'è qualcosa che le dà fastidio.
1: Sotto il materasso, giusto! Buona idea!
0: E ora scusami, ma devo andare. Buon uomo, cosa stai facendo? Ti ho detto che il nuovo materasso lo voglio di piume dell'oca d'oro. Non esistono più i letti di una volta.
1: Ma certo che è un bel caratterino questa principessa, eh? Comunque, Lellina, hai sentito? Secondo me devi seguire il suo consiglio. Magari c'è qualcosa che ti dà fastidio.
0: Non lo so, ci devo pensare.
1: Va bene, pensaci un pochino e intanto accontentiamo la nostra Carlotta con la canzone di Harry Potter. E poi tutti di nuovo qui.
5: Occhiali tondi.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Eccomi qui. E Armandissimo.
0: E allora Lellina, hai pensato a quello che ti suggeriva Sua Altezza Reale la Principessa sul pisello, ovvero controlla bene sotto il materasso?
2: Beh, ecco, in effetti forse c'era qualcosa. Ho sentito dei versi tipo squit squit squit squit squit squit squit squit.
1: Ma vuoi vedere che ho capito? Erano i ghiri, perché ieri cercavano una nuova tana dove dormire con i loro cuccioli.
0: Ma dai.
2: Poverini, ma allora non posso mandarli via.
0: Ma sai cosa potresti fare, Lellina?
2: Cosa?
0: Con la tua lana dovresti preparare una copertina calda per i ghiri. Così potrebbero prenderla, tornare nella loro tana e avere un bel calduccio sotto il tetto della fattoria.
2: Giusto, Armando, così sentiranno un bel teporino.
1: E ronferanno come dei ghiri. Ciao.
2: Ciao
0: Lellina, ciao Lallo. E noi ci ritroviamo qui, tutti pronti e riposati per il prossimo
1: Big Bang.
0: La nostra puntata di Radio Kids finisce qui e io voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che segue Lella di giorno e di notte, anche quando non dorme, e Piero Marcelli, l'inseparabile amico di Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sempre sui tasti del computer. Un super ringraziamento scoppiettante per la nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende divertenti e piene di ritmo le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

speriamo che capiti anche a me.

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: bello essere qui con voi. Nuova puntata, nuova avventura.
1: E nuovo mistero da risolvere.
0: Che profumino. Laura, hai fatto i biscotti?
1: Peccata. Uffa, volevo farti una sorpresa a fine puntata. Comunque non sono biscotti, ma ho fatto i muffin.
0: Che buoni, con le gocce di cioccolato.
1: Proprio così.
0: Allora direi di assaggiarne uno, dai.
1: No, sono per dopo. Sai che dopo il viaggio abbiamo sempre un certo languorino. Ecco, i muffin saranno perfetti.
0: Ah, ma io non resisto. Dai, va bene, hai ragione. E poi meglio stare leggeri per il viaggio.
2: Che profumino! Qualcuno ha fatto una torta?
1: Buongiorno, Misterio! Hai indovinato! Anche se non ho fatto una torta, ma...
2: Biscotti?
0: Muffin! Ha fatto dei buonissimi muffins con gocce di cioccolato!
2: Non vedo l'ora di assaggiarli!
1: Veramente? Li ho preparati per la fine della puntata!
2: Ma lo sai che sono goloso di dolci?
0: A chi lo dici?
2: Benissimo! Allora sarai felice di sapere che oggi andrete in missione nella più famosa pasticceria di Parigi, la pasticceria Grand Bignet. Lì incontrerete Monsieur Macaron. Questo è quanto.
1: Ma quel Monsieur Macaron? Il più grande pasticcere di tutta la Francia?
2: Questo è quanto. Buona fortuna. E Laura, dove sono i muffin?
1: Di là, sul tavolo.
2: Passo a prenderne uno. Ciao, ciao bambini.
0: Ecco, e intanto lui l'ha fatto assaggiare subito, eh?
1: Andrea, su, e poi non c'è tempo da perdere. Si va a Parigi. Ti rendi conto? Incontreremo Monsieur Macaron. È famosissimo.
0: Oui, oui. Dici che ci farà assaggiare, che so, un pasticcino?
1: Speriamo. Ma chissà quale mistero ci aspetta.
0: Chiamiamo Iridella. Si parte!
1: Eccomi. Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi? Ciao, Iridella! Oggi si va a Parigi, in Francia, e precisamente nella pasticceria di Monsieur Macaron, la pasticceria Grand Bignet. Seleziono la destinazione. Benissimo, ecco quello che vi servirà per la missione di oggi. Grembiule e cappello da pasticcere. Voilà!
0: Grazie, Iridella! Ma dici che dovremmo preparare dei dolci, allora?
1: Non è detto, ma Monsieur Macaron non fa entrare nessuno nel suo laboratorio senza divisa adatta. È molto severo. Beh, devo dire che mi sento proprio a mio agio con questa divisa. Io amo preparare i dolci. Allacciate le cinture di sicurezza. Si parte.
0: Musica per il viaggio?
1: Ovviamente. E allora anche voi, bambini, godetevi il viaggio con questa canzone.

Bene, bambini, abbiamo preparato l'impasto? Avete lasciato lievitare? Bene, e adesso è ora di farcire il nostro super dolce, sempre a ritmo del ballo del mastro pasticcere. Farcire, farcire, farcire. Spennellare, spennellare, spennellare. Versare a pioggia, versare a pioggia.

quindi ci siamo. Il dolce è pronto. Siete pronti a festeggiare? Avete chiamato tutti gli amici? Allora diamo il via all'ultimo giro del ballo. Del mastro pasticcere!

0: non vedo l'ora di arrivare. Guarda Laura, la Tour Eiffel, siamo a Parigi.
1: Proprio così, la Tour Eiffel, progettata da Gustave Eiffel, è il monumento più famoso e simbolo della città di Parigi. Che spettacolo vederla da quassù! Preparatevi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci a Parigi. Buona missione, ragazzi.
0: Grazie, Ridella. A dopo. Ciao, ciao.
2: Siamo a Parigi. Bonjour.
0: Oh là là.
2: Vous voulez un caffè?
0: Lo vorrei, ma non c'è tempo. Dobbiamo raggiungere la pasticceria Grand Bignet. Ti ricordo, è la nostra missione.
2: Giusto, hai ragione. Deve essere dietro Notre Dame, da quella parte.
0: Notre Dame, la cattedrale più famosa di Parigi.
2: Adesso sono io a dirti che non c'è tempo per fare i turisti, anche se sarebbe molto bello. Parigi è fantastica e piena di cose da fare e posti da visitare.
0: Giusto, andiamo, andiamo.
2: Di là, guarda, l'insegna luminosa.
0: Siamo arrivati, ma la pasticceria è chiusa.
2: Strano, a quest'ora dovrebbe essere aperta.
0: Proviamo a bussare.
2: Monsieur Macaron!
3: J'arrive!
0: Cosa ha detto?
2: Ha detto che sta arrivando.
3: Laura, Andrea, vi stavo aspettando.
0: Siamo onorati di conoscerla, il grande Monsieur Macaron e i suoi famosissimi pasticcini mignon. Ma la pasticceria è vuota, ecco perché è chiusa. Ma che succede?
3: Sono giorni che non capisco che cosa sta succedendo. I pasticcini spariscono. Io li preparo, li metto in forno, li farcisco e voilà, loro spariscono. È un mistero.
2: Il mistero dei pasticcini scomparsi,
3: Lo conosci? Hai già risolto casi come questo?
0: Non si preoccupi, Monsieur Macaron. Questo mistero sarà una vera passeggiata. Ci pensiamo noi.
3: Oh, merci! Voglio riaprire la mia pasticceria. Io amo i pasticcini.
2: E anche tutti i parigini. E anche noi non vediamo l'ora di assaggiarli, vero Andrea?
0: Eh sì, e poi i pasticcini che spariscono. Insomma, chissà cosa c'è sotto. Scopriamolo, Laura!
2: Monsieur Macaron, ci porti nel laboratorio dove prepara i suoi dolci.
3: Vedo che avete la divisa giusta. Quindi potete entrare. Venite con me.
0: Aveva proprio ragione Ridella, è molto rigoroso.
2: Come tutti i pasticceri, precisi e disciplinati, e anche golosoni.
3: Ecco, vedete, questo è il mio forno e quello è il mio tavolo del lavoro.
0: Quindi prepara i dolci su quel tavolo, poi li mette in forno.
2: E poi li mette di nuovo su quel tavolo, e poi...
3: E poi, puff, spariscono! Puff, puff, neanche il tempo di abbocciarli.
0: Proviamo.
2: Proviamo a fare cosa?
0: A fare i pasticcini e vedere come spariscono. È possibile, Monsieur Macaron?
3: Ma certamente, avete il grand bien, il cappello, la spatola, ve la do io perché non ce l'avete. E siete pronti?
2: Eh no, aspettate, manca qualcosa.
0: Che cosa?
2: La musica! Preparare dolci con una bella canzone sarà ancora più divertente. Bambini, pronti a fare i pasticcini con noi con questa canzone?

0: Mi sento un vero pasticcere dopo aver fatto i pasticcini mignon di macaron.
1: Ha fatto quasi tutto lui, ma devo dire che anch'io mi sento una vera pasticcera.
2: Siete stati dei bravi aiutanti, ma ora state a guardare. Prendo i pasticcini dal forno e li appoggio sul tavolo. Ecco qui, poi prendo la seconda piglia e vedete, puff, spariti!
0: È vero!
1: Non ci sono più!
2: Adesso appoggio questa teglia e spariranno anche loro.
0: No, questo non succederà perché stavolta non gli toglieremo gli occhi di dosso. Non potranno scomparire, o almeno capiremo come, ecco.
1: Giusto! In effetti ci siamo girati mentre erano appoggiati per prendere la seconda teglia in forno. Io mi metto da questa parte, tu dall'altra e Monsieur Macaron davanti ai pasticcini. Tutti in posizione, forza!
2: Allora, appoggio la teglia sul tavolo, ecco fatto!
1: Ma non succede nulla!
2: Non sono spariti! Sono ancora qui!
0: Guardiamo sotto al tavolo.
1: Sì, infatti. Ecco, vediamo... Niente! Non c'è niente!
2: Oh, sono spariti di nuovo! Mentre guardavamo sotto al tavolo! Guardate! Un topolino! Nella mia cucina non sono ammessi topolini! Ti prendo!
1: Si è infilato sotto quelle tortiere!
0: Alziamole! Pronti a prenderlo? Uno, due, tre!
2: Topolini! Ci sono cinque topolini con...
1: I pasticcini mignon!
0: Ecco come spariscono! Nello stomaco di quei topolini golosi!
2: Devono andare via da qui!
1: Beh, non sarà facile non farli più tornare. Dopo aver assaggiato le tue prelibatezze, torneranno sempre e i tuoi pasticcini continueranno a sparire. Ma forse una soluzione c'è!
2: E qual è?
0: Fai un dolce anche per loro, così non dovranno rubare quelli della pasticceria.
1: Una torta! Che ne dici?
2: Beh sì, in effetti si può fare! Avanzo sempre un po' d'impasto. Potrei cuocerlo e servirlo ai topolini, ma fuori dalla mia cucina!
0: Non preoccuparti, Macaron. Lascia la torta fuori dal laboratorio e vedrai che i topolini l'aspetteranno lì senza entrare più.
2: Oh, merci, merci! Finalmente posso riaprire la mia pasticceria!
1: Quindi adesso possiamo assaggiare un pasticcino?
2: Purtroppo se li stanno mangiando tutti i topolini, ma avete la ricetta, la mia ricetta segreta!
0: Beh, non saranno buoni come i tuoi, ma Laura è davvero bravissima con i dolci.
1: Puoi dirlo forte, Andrea. Au revoir, Monsieur Macaron.
0: Au revoir.
2: Au revoir, amici miei.
1: Iridella, si torna a casa. Missione compiuta, ragazzi.
3: Mistero risolto.
4: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Che meraviglia, Parigi!
0: Peccato non aver avuto il tempo di visitarla. La prossima volta mi piacerebbe andare al Museo del Louvre.
1: Sì, anche a me, e anche Montmartre, e Notre Dame, e...
0: Laura, ho capito, ci torneremo presto. Ma nel frattempo, che ne dici di mangiare quei muffin con le gocce di cioccolato?
1: Giusto, i muffin! Stavo dimenticando, vado a prenderli. Adesso sì che è il momento di assaggiarli.
0: Bambini, raccontateci le vostre storie misteriose, mi raccomando, e noi ci vediamo ad una nuova avventura.
1: Al prossimo viaggio e...

0: Ed eccoci qui, siamo noi, la banda di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete pronte? Bambine, bambini, mamme, papà, nonni, nonne, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, per ascoltare questo splendido programma esilarante, saltellante, roboante, che si intitola
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Arnandissimo.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Arnandissimo.
0: Lallo?
2: Ciao, cocciamo.
0: Ma insomma, no, non è carino che tu stia mangiando quando è iniziata la puntata di Big Bang. Non mi pare il momento.
2: Scusa Mandissimo, sto sgranocchiando una mela. Quello dici anche tu, no? Sempre non devi mangiare le schifezzole, soltanto frutta e verdura.
1: È vero Armando, dici così.
0: È vero, lo dico, avete ragione, perché la frutta e la verdura sono alla base di una sana e buona alimentazione.
2: Ecco, e poi una mela al giorno toglie il medico di torno, lo sanno tutti. Poi molto buona, è croccante, succosa. Peccato che però è già finita, Uffi.
0: Lallo, mi hai fatto venire un'idea. Potremmo dedicare questa nostra puntata di Big Bang alle mele e a tutta la frutta del mondo.
2: Bella.
0: E per cominciare in bellezza, potremmo ascoltare la canzone Il lupo mangia frutta.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Arbadissimo.
0: E oggi abbiamo deciso di parlare di mele e di frutta e sarà quindi una puntata ricca di vitamine. Ma che ne direste di un bel quiz?
1: Sì.
0: Va bene. Allora, vi piacciono i melograni?
1: Ah, moltissimo. Sono frutti meravigliosi e anche molto buoni.
0: È vero, Lellina, anche io ne sono goloso e consiglio a tutti di mangiarli perché fanno molto bene. Perché poi quei chicchi rossi o rosati che hanno sembrano quasi delle pietre preziose.
1: Ah, dei rubini.
0: Eh sì, tanti piccoli rubini luccicanti. Tra l'altro, il melograno è anche simbolo di prosperità e abbondanza. Ma allora, pronti per la domanda di oggi?
1: Certo che sì.
0: A proposito di melograno, quanti chicchi può contenere un melograno? 600? 1000? 1200?
1: Beh, non saprei.
2: Io non li ho mai contati, li mangio soltanto.
0: Bravo Lallo. In effetti nessuno si mette a contare i chicchi di melograno. Non è una risposta semplice, ma sapremo la risposta alla fine di questa puntata. Intanto direi che è venuto il momento di ascoltare la voce dei nostri piccoli amici che ci mandano i loro messaggi. Questo ci arriva da Bianca.
3: Ciao Radio Kids, mi chiamo Bianca, ho 7 anni.

0: Mi potete mettere per favore nel mondo al contrario? Ciao!
1: Ma certo Bianca che ti metteremo nel mondo al contrario e grazie per questo bel messaggio, grazie, grazie, un super ringraziamento da tutti noi. Beh, siamo molto contenti che ci ascolti sempre quando vai a scuola, perché noi, insomma, siamo qui proprio per tenervi compagnia con le nostre puntate e quindi mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini, raccontateci per esempio che cosa fate a scuola, se vi piace, quali sono le vostre materie preferite, oppure qualunque altra cosa facciate, ricordatevelo, il nostro numero è sempre lo stesso ed è
2: 347 411 2726.
1: E per esempio, visto che oggi parliamo di frutta, potremmo chiedervi qual è il vostro frutto preferito.
3: Il mio è la ciliegia.
1: Oh, le ciliegie sono buonissime.
4: È vero, ci si possono anche intrecciolare le collane, gli
3: Ah,
4: orecchini.
3: sì, adoro gli orecchini fatti con le ciliegie.
4: E tu, Armandissimo, qual è il tuo frutto preferito più?
1: Allora, io ho un frutto preferito che tra poco ti dirò, ma prima ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto la nostra piccola Bianca.

0: E questa era la canzone che ci aveva chiesto Bianca, con il suo messaggio che aveva mandato al 347-411-2726. E io dovevo rispondere a Lallo che mi aveva chiesto...
1: Avevo chiesto qual è il frutto che ti piace di più.
0: Allora, guarda Lallo, io adoro la frutta. Vivrei di frutta, sono pazzo di frutta. Dunque, mi piacciono. Beh, i melograni, visto che ne parliamo tantissimo. Poi i fichi. Poi mi piacciono moltissimo le ciliegie. Poi le fragole. Poi le pesche. Poi l'uva.
1: Ma quella più?
0: Quella più. Forse le fragole.
1: Bello, buone! A me invece piacciono le mele, Armandissimo. Ah, sai perché?
0: Perché?
1: Perché scroccolano. Però bisogna stare attenti.
0: Come attenti? In che senso? Raccontala.
1: Allora, un giorno, no? Sì. Nel bosco ho incontrato una vecchina che aveva l'aria un po' strana, stranetta. Aveva un cesto pieno di mele rosse.
2: Lallo! Era la strega di Biancaneve.
0: Attenzione Lallo, è cattivissima.
1: Bravo Armandissimo, era lei. E ha detto: prendi questa mela bel cavallino.
2: Non l'avrei mica assaggiata.
1: No Lella, sono un cavallino goloso, è vero. Però sono anche molto furbo furbetto, ho capito che la mela era avvelenata.
0: Bravo Lallo, meno male. E raccontaci dopo che cosa è successo.
1: Allora la strega mi ha chiesto l'indirizzo della casa di Biancaneve e i sette nani. Ma io gliel'ho detto uno sbagliato.
0: Bravissimo Lallo, molto astuto. E così la streghina cattiva probabilmente è ancora lì nel bosco che gira senza trovare la casetta di Biancaneve e i sette nani. Va bene, ma siete pronti allora per risolvere il nostro quiz di oggi?
1: Quince.
0: Allora vi avevo chiesto quanti chicchi può contenere un melograno. 600 chicchi? 1000 chicchi? 1200 chicchi? Lallo, Lella, provate a dare la vostra risposta.
1: Allora, secondo me 1200.
2: Io invece dico 600.
0: Quindi i due estremi, eh?
1: Sì.
0: E la risposta invece è... chicchi!
1: No.
0: Ma ci pensate, sono tantissimi, dentro un melograno ci sono più di 1000 chicchi.
1: Ma bello bello, però Armando, a me a forza di parlare di frutta mi è venuta voglia di macedonia.
2: Anche a me! Dai Lallo, andiamo a prepararla!
1: Bello!
0: Ciao Lallo, ciao Lella!
2: Ciao.
0: E noi li riaspettiamo qui, così ci ritroveremo tutti insieme per un'altra puntata di Big Bang! Ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che non si separa mai dalla nostra tenerissima Lella. Grazie a Piero Marcelli, amico del cuore di Lallo. E ancora grazie, grazie a Lorenzo Cingoli per i copioni che scrive. E poi un ringraziamento speciale alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

Affezionato pubblico, questa è Radio Kids ed io sono il vostro DJ. Questa è Radio Kids, appunto, come detto, ascoltiamo un po' di musica classica o quel che ne viene.

0: Mozart, che meraviglia! Che musica, che... Accidenti, il collegamento con Morta del proprio adesso!
1: Crudo, cosa stai facendo?
0: Stavo preparando il rapporto, orrendo Mortadel.
1: E cosa sono questi orrendi suoni?
0: Niente. È il mio vicino.
1: Vicino? Ma non stai sulla tua astronave, nel cielo sopra la Terra?
0: Sì, ma c'è molto traffico. È pieno di astronavi aliene che vogliono distruggere il pianeta.
1: Capisco, la concorrenza. Dobbiamo sbrigarci, Crud. Non possiamo farci superare dagli altri mostri spaziali. Procedi con il rapporto.
0: Certo, mia schifezza interstellare. Comincio. Rapporto astrale 56/43. Dalla mia astronave, la gloriosa Star Speck, ho potuto studiare, non visto, le manifestazioni musicali del curioso pianeta chiamato, nella nostra lingua, ma che per comodità chiameremo Terra, come fanno i suoi abitanti, i terricoli. Devo dire che sono abbastanza bravi questi terricoli nell'esercizio dell'arte musicale, per certi versi addirittura sorprendenti. Ho stilato una piccola classifica delle migliori 5 musiche terrestri. Al quinto posto, i concerti mobili. I musicisti si chiudono in scatole di ferro e plastica con ruote e girano per le loro città inondando di gradevoli suoni tutto il pianeta. Il repertorio è vasto e variegato. Ecco un assaggio. Sentite? Che melodie, che suoni. I musicisti sono così presi dalla musica che spesso litigano tra di loro, urlando e insultandosi. Un grande esempio per tutti. Bravi, bravi, bravi. Al quarto posto, musica notturna. I terricoli sono così amanti della musica che anche di notte non riescono a farne a meno. Nelle ore più impensate organizzano brevi ma straordinari concerti notturni. Ecco un esempio. Funziona così. Nell'assoluto silenzio della notte, quando tutti dormono, qualcuno urta un motorino o una macchina parcheggiata che produce un'intensa melodia. Che geni questi terricoli, geni. Al terzo posto, i cori. I terricoli spesso si riuniscono in grandi edifici all'aperto, loro li chiamano stadi, in cui due gruppi di persone si producono in simpatici cori con cui si elogiano l'un con l'altro. Sentite che meraviglia!

Mentre i cantanti si producono nelle loro splendide e gentili armonie, due gruppi di signori in magliette e mutandoni accompagnano la musica passandosi una palla con i piedi e cercando di mandarla in una rete oltre una linea bianca. Ah, che tipi questi terricoli, eh? Al secondo posto della mia classifica, musica domestica! I terricoli sono soliti produrre musica anche a casa per mantenere una sana atmosfera anche tra le proprie mura domestiche. Hanno costruito una serie di melodiosi strumenti come la lavamelodie. Il frullanote. E la spiraca.

0: Spesso usano tutti questi strumenti insieme per un concerto da camera, finché la musica finisce con un suono meraviglioso. E tutta la casa finisce nel buio. Spettacolare! E ora, il momento più importante. Il numero uno. In testa alla classifica, al primo posto delle musiche del pianeta Terra, troviamo i concerti all'aperto. I migliori musicisti del simpatico pianeta che presto distruggeremo si riuniscono all'aperto per fare dei concerti gratuiti per il pubblico. Ah, sono dei virtuosi del proprio strumento. Si esibiscono con un'arte impareggiabile e una dedizione completa. Ascoltate. Sentite come il martello pneumatico si accorda con le scavatrici, mentre la ruspa fa da sottofondo. Che arte, che arte! Sono così bravi e potenti che spesso lasciano il terreno aperto e sconquassato da tanta musica. E così rimane per anni e anni. Lodevole. Ah, bene. Questa è la mia top 5 di oggi, la mia terribile classifica. Fine rapporto. Passo la parola al tremebondo Mort Adel.
1: Questa volta mi hai stupito, Krug. Hai fatto un buon lavoro.
0: Oh, grazie, sono commosso e...
1: Adesso basta, non esagerare. Tieniti pronto per una nuova missione. Posso avere la registrazione del concerto all'aria aperta?
0: Ah, ma certo! Intanto gliela faccio risentire un po', eh.
1: Sublime! Fantastico! Passo e chiudo.
0: Ha attaccato. Mortadel non mi sente più. Oh, e basta con questi orrendi suoni, non li sopporto! Meglio sentire un po' di radio.
2: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodie apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui! Ozio!
0: Ehi! Ma è Pigiama Party di Radio Kids! La mia trasmissione preferita! Che forza quel DJ! Bellissimo! Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids! Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta! Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: profumo di
1: Big Bang!
0: Ciao a tutti, un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e pronti per questa nostra nuova puntata di Big Bang con Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Lella.
3: Ciao Armandissimo.
0: E noi, avete sentito, parlavamo di profumo, perché cominciamo subito con un gioco.
2: Bello, dai, mi piace.
0: Bene, state a sentire questo suono e ditemi che cosa vi ricorda.

0: del mare.
1: Brava Lellina.
2: Ma come hai fatto, Armandissimo? Qua non c'è il mare.
1: Perché la radio è un po' magica. Adesso state a sentire questo.
0: Catinelle.
2: Oh no, ho dimenticato l'ombrello.
1: Ma non serve, Lallo, non serve l'ombrello, perché basta un soffio e la pioggia non c'è più.

0: Parliamo dei cinque sensi che per il nostro corpo sono un po' come delle finestre aperte.
1: Che fanno entrare gli spifferi.
0: Sai che in effetti non hai tutti i torti, perché grazie ai cinque sensi le nostre sensazioni che vengono dal mondo esterno arrivano al cervello. Per esempio, uno dei cinque sensi, quello che abbiamo messo alla prova adesso, è l'udito, che ci permette di ascoltare i suoni della radio e magari anche delle belle canzoni come questa.

0: Bambine e bambini, favoloso popolo di Big Bang, siete sempre qui in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissima
0: all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E stiamo parlando dei cinque sensi, che sono la vista,
2: Lallo che di falco vede lontanissimo,
0: l'olfatto che attraverso il naso ci permette di sentire i profumi e anche gli odori puzzolenti.
3: Beh, io dovrò annusare il profumo dei fiori.
0: E poi l'udito, e infatti grazie alle orecchie riusciamo ad ascoltare i suoni e i rumori.
2: Viva l'udito!
0: Il tatto, che attraverso la pelle ci fa percepire il caldo, il freddo, ma anche una carezza.
3: Il calore di un bacetto, giusto?
0: Giusto, Lellina! E infine l'ultimo dei cinque sensi.
2: Allora vediamo, gli occhi, i nasi, sì, le orecchie, la pelle, uffi, ma chi è che manca?
0: Ma come, Lallo? Non abbiamo ancora citato il gusto, quello che ci fa sentire i sapori. E tu dovresti essere un vero esperto.
2: Ma veramente, soprattutto di sapori dolci.
0: E allora, a proposito di cinque sensi, sono pronto per un quiz. Allora, come sapete, gli animali sono straordinari e alcuni di loro sono dotati addirittura di un sesto senso. Per esempio, sono in grado di emettere degli ultrasuoni che servono per individuare una preda a grande distanza.
2: Suoni tipo così?
0: Sì, brava Lella, bravo Lallo. Gli ultrasuoni hanno una frequenza così alta che noi umani non siamo nemmeno in grado di sentirli. Per cui non come quello che ha fatto Lella, perché proprio noi non lo sentiremmo. E allora ecco la domanda quiz altamente scientifica di oggi. Quale tra questi tre animali è capace di emettere gli ultrasuoni? La gallina, il pipistrello o la

0: tartaruga?
1: Beh, ci devo pensare.
0: Pensaci, Lella. Io vi lascio alle vostre riflessioni e intanto ascoltiamo il messaggino di una nostra ascoltatrice. Ci arriva da Altea.
2: Ciao Radio Kids, io sono Altea. Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando.
0: Ciao.
2: Io sono Altea. Mi fate ascoltare la canzone di Pimpa?
0: Certo.
2: Io sto andando dai nonni a Nettuno. Ciao.
0: Ma che bello che vai dai nonni. Brava Altea, non dimenticatevi mai dei vostri nonni, sono preziosissimi, importantissimi e poi hanno tanto tempo e tanta dolcezza da dedicarvi. E allora, dovunque siate, qualunque cosa facciate, ricordatevi il numero WhatsApp per i vostri messaggini.
3: 347-411-2726.
0: E noi stavamo parlando di animali dotati di sensi molto sviluppati. Per esempio, la talpa ci vede pochissimo. In compenso, però, riesce a trovare il cibo grazie al suo olfatto. Gli insetti, invece, sentono gli odori anche con le antenne. Mentre i lunghi baffi del gatto, chiamati vibrisse, lo aiutano ad orientarsi anche al buio.
3: E i cavallini?
0: I cavallini! I cavallini sono speciali, Lallo, ma lo sono anche le pecorelle. Infatti, voi cavallini e voi pecorelle riuscite a vedere molto bene anche ai lati, lateralmente, senza dover girare la testa, cosa che noi umani invece dobbiamo fare.
3: Buh, umani, buh! Cavalli sono super!
1: E anche le pecorelle!
0: Va bene, e intanto allora io vi ricordo il quiz di oggi. Quale tra questi animali è dotato di un sesto senso, cioè è capace di emettere gli ultrasuoni, ovvero un fischio che noi umani non siamo in grado di intendere? La tartaruga, la gallina o il pipistrello?
3: Ma io non lo so, comunque i pipistrelli mi stanno molto simpatici.
0: Va bene. E allora adesso sentiamo la canzone richiesta da Altea e poi pronti per la risposta.

0: Bambine e bambini, ascoltatori piccoli, grandi e piccini, siete sempre sintonizzati su Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo.
0: E oggi abbiamo parlato dei cinque sensi, che sono vista,
2: udito,
3: olfatto,
0: tatto
2: e gusto.
3: Vai gusto, sei migliore. Ale,
2: io preferisco l'olfatto. Quando sento il profumo dell'erba appena spuntata, per esempio, mi ricordo di quando ero una pecorella piccola piccola e saltellavo nei prati.
0: È vero, Lellina. E infatti gli odori sono spesso collegati ai ricordi. Basta annusare quel profumo che abbiamo già sentito in passato. E quello che abbiamo visto mentre respiravamo si materializza nella nostra mente e si torna indietro nel tempo.
3: Ma io invece vorrei andare avanti nel tempo, arrivare subito all'ora di merenda.
2: Lallo.
0: E adesso è arrivato il momento di svelare la soluzione del nostro quiz. Vi avevo chiesto quale tra questi animali è dotato di un sesto senso, cioè è capace di emettere gli ultrasuoni, quel fischio che noi umani non udiamo, che gli permettono di percepire le prede a distanza. La tartaruga, il pipistrello, la gallina. La risposta è... il pipistrello! E scommetto che avevate indovinato, vero?
3: Voglio anch'io gli ultrasuoni come il pipistrello. Voglio sentire la presenza di una torta anche a chilometri di distanza.
2: Lallo, sei proprio uno spasso!
0: Non è male. Non è male gli ultrasuoni per percepire una torta.
3: Sì.
0: Va bene, la nostra puntata finisce qui, ma noi ci ritroviamo prestissimo per un altro appuntamento super esplosivo con il nostro...
1: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo in casa.

al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte,

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai

0: Io so che quel che accade è una grande novità.
1: Perché?
0: Quello che accade è una grande novità.
1: Che cosa vuol dire, mamma?
0: Te lo dirò quando sarai più grande.

posso raccoglierne un po'. Che immensa luce, questa volta non mi scotterò. Ma che strano questo mondo quassù, perché qui nessuno mi comanda più. Posso anche solamente canticchiare, ma è più scoppare.

ricercatori di vetrini colorati sotto solleoni trasudanti risate, escavatori a mani nude di tunnel sotterranei, utilizzatori di calzini spaiati, pinzatori di mollette da stendino, scopritori di album fotografici improbabili nelle case di parenti irraggiungibili, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

Dite la verità, non avreste mai pensato che Vivaldi potesse essere anche remixato così rocchettaramente, eh? Che forza, ragazzi! Ed ora un tuffo nella vasca!

Non mi ricordo mai come si dice su e giù in inglese. Accidenti! Ma certo! Up and down!

Oh, finalmente, in questo breve spazio di ripresa potremmo parlarci un po' di noi, raccontarci i nostri problemi, i nostri pensieri più assurdi, ma forse è meglio ballare.

Non ho voluto interrompere appositamente il pezzo perché Are You Ready è un brano che spacca veramente dei nostri amici Maneskin. Andiamo avanti!

eccola là, ci sono ricascato. Era tanto che non mettevo su un pezzo country. E questo è un bellissimo boogie boogie. Voglio vedere schizzar fuori dai vostri pantaloni le vostre membra, scatenarsi e sglacciarvi le scarpe come se non ci fosse un domani.

Bellissimo, splendido, meraviglioso come tutte le volte che stiamo insieme. Beh, amici miei, io vi lascio, vi saluto e al 347-411-2726 sono sempre gradite le vostre richieste. Non mancate, ciao! Ballate, ballate, ballate! Viva Radio Kids!

0: Toh, un collega.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ciao bambini, benvenuti all'ascolto di una nuova super brillante esaltante puntata di
3: Big Bang.
2: Ciao Lallo, ciao Lella.
4: Ciao Armando.
2: Allora, oggi vorrei lanciare uno dei nostri fantastici sondaggi.
5: Bello, ma il sondaggio è quella cosa grande blu che si forma nel mare quando è agitato.
2: No, no, Lallo, il sondaggio non è una grande onda. Ho capito perché tu dici questo, da onda, onda, cioè, ondaggio, no, no.
6: Io
2: no,
6: lo
2: no.
6: So invece cos'è un sondaggio.
2: Sì.
6: È una cosa che serve per decidere quale cosa piace di più a tante persone.
2: Brava Lella, brava, proprio così. E allora, oggi vorrei lanciare questa domanda.
5: Fai piano però, eh.
2: Ma a fare cosa, Lallo?
5: A lanciare il sondaggio, poi ci arriva in testa e ci fa male, eh.
6: Lallo!
2: Va bene, allora, stavo per dire che si tratta di...
6: Dai, Armando, non vedo l'ora di saperlo.
2: Allora, va bene, dai, lo dico. Secondo voi, qual è la musica più bella?
5: Posso dirla io?
6: No, prima io.
5: Io.
2: Lallo, Lella, per favore, aspettate un attimo. Allora, prima dobbiamo ascoltare i tre generi di musica e poi si potrà scegliere con il radiovoto.
6: Il radiovoto?
2: Sì, è un voto speciale che adesso noi attribuiamo, va bene?
6: Va bene.
2: E allora, andiamo con la musica dance.

0: Bella la musica dance, posso votarla?
1: Sì, se vuoi sì, però non vuoi ascoltare anche gli altri due generi di musica? Magari ce n'è uno che ti piace di più.
0: No, sono convinta, convintissima. Oh.
1: Va bene, e allora per Radio Votare basta che tu dica il tuo genere di musica preferito e il tuo voto verrà contato.
0: Ok, musica dance!
1: Perfetto, Lella ha schiacciato il pulsante, abbiamo il voto di Lella.
2: La tua musica preferita qual è, Armando?
1: Io non lo voglio dire subito, perché sennò poi influenzo i nostri bambini a casa.
2: Ho capito, non puoi passare l'influenza ai bambini, sennò poi si ammalano e non possono andare a scuola.
1: No, non è quell'influenza, Lallo, non è quella che fa ammalare, è l'influenza che fa cambiare idea.
2: Ma guarda che anche quella è contagiosa, e passa da una persona all'altra.
1: Giusto, bravissimo, è proprio per questo che non voglio influenzare i bambini con le mie idee.
0: Possiamo sapere qual è il secondo genere musicale che si può radiovotare?
1: Va bene, allora, il secondo genere musicale è...
2: Lo dico io. Il rock.
1: Lallo, non si dice rock.
2: Allora il rock.
1: Neanche recche. No, a parte che forse tu potresti dire reggae, cioè la musica che è nata in Giamaica.
0: In Giamaica, così lontano?
2: Veramente, la Giamaica è in Africa.
1: No, Lallo, la Giamaica veramente è nell'America centrale.
0: Appunto, è lontanissima, dall'altra parte dell'oceano. Come ha fatto quella musica ad arrivare fino a qua?
1: Sì, in un certo senso, ma soprattutto sempre sulle onde, però non le onde del mare, ma le onde sonore. Quella musica è arrivata fino a qui grazie alla radio.
0: Evviva la radio!
2: Evviva! Allora, qual è l'altra musica da votare? Il rock?
1: Non si dice rock, si dice rock. Comunque è proprio il rock, il secondo genere musicale che si può radio votare. Sentiamo il prossimo pezzo.

0: Bellissimo questo pezzo, io lo conosco bene e lo voto subito. Musica rock!
1: Va bene, allora il voto di Lallo va alla musica rock, come la chiama lui, d'accordo?
2: Questa canzone piace molto anche a me, posso cambiare idea?
1: No Lella, mi spiace, te l'avevo detto di aspettare prima di radio votare. Ormai hai dato il tuo voto alla musica dance e non lo puoi più cambiare, mi spiace.
2: Va bene.
0: Senti Armando, sì. Ma quanti anni ha la musica?
1: Tantissimi Lallo, se tu ci pensi, già prima che esistesse l'uomo c'era la natura a fare la musica con i suoi suoni meravigliosi. Il vento, l'acqua, gli animali.
2: È vero, che bella la musica della natura, io starei ore ad ascoltarla. Peccato che invece il suono della città sia così brutto.
1: Ma guarda, non so se il suono della città è così brutto. A volte ci sono dei suoni che danno fastidio in città, questo sì. Ma l'idea di questo confuso rumore che ti genera tanta compagnia quasi quasi è un po' una coccola,
0: Senti, Armando, ma l'uomo quando ha iniziato a fare la musica?
1: Ma guarda, quasi subito, perché già al tempo degli uomini primitivi esisteva il ritmo, cioè sai quando si batte il tempo?
0: Come la batteria.
1: Bravo, ecco, loro battevano piedi, mani, oggetti per creare dei suoni e poi anche dei versi che imitavano gli animali per esprimere le emozioni, come la gioia, la rabbia, la paura. Vuoi provare? Proviamo a fare l'uomo primitivo che emette i versi e fa il ritmo per la gioia. Pronti?
2: Sì.
1: Via! Va bene, Lella. Io Lella come primitiva. Facciamo l'uomo primitivo che esprime la rabbia. Bene, molto bello. L'uomo primitivo che esprime la paura. Va bene. Scusate, ma mi fate divertire un sacco. Quando c'è l'occasione la sfrutto sempre. E comunque, cara Lella, questa è un po' la musica
2: che non ha mai smesso di accompagnare la vita delle persone.
1: Certo, e per fortuna si è molto evoluta e sviluppata da così come l'abbiamo presentata noi, che sono sicuro neanche gli uomini primitivi facevano.
0: Senti Armando, ma qual è il terzo tipo di musica che possiamo radiovotare?
1: Beh, un grandissimo classico è il caso proprio di usare questo aggettivo, perché è la musica classica.

0: Bella la musica classica, vero?
1: Hai votato Armando?
0: No, scusa Lallo, io stavo solo dicendo che mi piace la musica classica.
2: Ma l'hai detto ad alta voce. Quindi ormai hai radiovotato anche tu e non puoi cambiare idea.
0: Va bene, allora do il mio voto alla musica classica.
2: Quindi finché non votano i bambini a casa siamo pari. Abbiamo votato tre tipi di musica diversa.
3: Sì, la classica, la dance e la rock.
0: Molto bene, e allora facciamo votare i bambini a casa. Bambini, mandateci il vostro voto, segnalateci le vostre canzoni preferite sul nostro sito, così noi le faremo ascoltare qui a Big Bang e soprattutto faremo la classifica definitiva della musica più amata dai bambini.
2: Yuhu! Evviva!
3: Votate rock, rock, rock!
2: Dance.
0: Va bene, appuntamento allora alla prossima puntata di
4: Big Bang!
0: Ciao bambini!
2: Ciao!
3: Rock, rock, rock,
2: dance, rock, dance, rock. Dance.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. La 29esima edizione di Maggio all'infanzia si ispira ad una fiaba di Carlo Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Altri Pinocchi è il tema di oltre 60 eventi diffusi che coinvolgeranno Bari, Lecce, Manfredonia, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia e Taranto. Spettacoli, circo contemporaneo e tante attività per le famiglie. Laboratori e fiabe tra storia e gioco al Museo delle Civiltà a Roma, con percorsi adatti a tutta la famiglia. Per tutto il mese di maggio si può entrare nelle collezioni attraverso caccia agli indizi, laboratori creativi e visite guidate che rendono la storia, l'archeologia e le tradizioni popolari accessibili anche ai bambini. Un pomeriggio da archeologo, caccia agli indizi e letture Kamishibai. Crea il tuo segnalibro e la mostra Le fiabe sono vere. Attendono tutti i bambini al Museo delle Civiltà a Roma. I progetti del Parco degli Alberi Parlanti di Treviso nel Parco dell'Ottocentesca Villa Manfrin, detta Margherita, uno spazio multimediale interattivo con percorsi esperienziali rivolti a bambini, scuole e famiglie, volti alla sensibilizzazione su tematiche ambientali, scientifiche e storiche, stimolando la curiosità su scienza, natura e cinema d'animazione. Maggio fattorie aperte ai Musei del Cibo di Parma con attività gratuite per bambini dai 6 anni per esplorare il mondo dell'agricoltura, del cibo e delle tradizioni locali. Dalle 10 alle 18 sono attivi percorsi kids con cacce al tesoro, laboratori creativi, giochi tradizionali e spettacoli per tutta la famiglia. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Armando Traverso, benvenuti a questa straordinaria puntata di Big Bang. Ma che cos'è? Ma questo è il rumore del mare. Ma onde che si infrangono sulla spiaggia. Ah, qualcosa mi dice che sta arrivando.
1: Com'è profondo.
0: Proprio come immaginavo. Non ci crederete, ma è qui con noi la famosa Venere, dipinta da Sandro Botticelli, la dea che nasce dalla spuma del mare. È appena scesa dalla sua conchiglia ed è venuta a trovarci qui, proprio qui, da noi, a Radio Kids, a Big Bang. Buongiorno Venere, come stai? Come va?
1: Buongiorno a te, umano.
0: Ah, che bello.
1: Non ti scomodare. Sono qui soltanto di passaggio.
0: Ah no, non, mi ero alzato in piedi perché mi sembrava giusto, insomma, di fronte a una dea, insomma. Noi siamo sempre felicissimi di trascorrere del tempo con te. Ma dove sei diretta, precisamente?
1: Che domande. Vado sull'Olimpo, nella dimora degli dei.
0: Ah beh, certo.
1: Che poi sono i miei fratelli.
0: Ah, sì, e beh, ovvio. Ma scusami, ma quindi non vuoi tornare al museo?
1: Non pronunciare quella parola.
0: Ah.
1: Museo.
0: Perché?
1: La odio.
0: Ma no, ma come, scusami, ma sei sempre circondata da persone da tutto il mondo che vengono apposta per ammirarti.
1: Quisquiglie. Io voglio tornare a vivere sul Monte Olimpo, insieme agli altri immortali.
0: Va bene, ma facciamo così allora. Dunque, ti andrebbe di ascoltare una canzone?
1: La musica mi piace, in effetti. Sentiamo.
0: Bene.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Armando e della nostra fantastica Venere. Ti è piaciuta la canzone?
2: Sì, grazie, ho gradito molto. Aveva un che di divino.
1: Ah, bello. Sai, è bellissimo avere qui te, insomma, per tutti i bambini e le bambine che ti ascoltano, la nostra nuova amica, Venere.
2: Scusami. Splendida amica, se non ti dispiace.
1: No, va bene. Splendida amica Venere.
2: Inarrivabile, divina.
1: D'accordo. E splendida, inarrivabile, divina amica Venere. Lo ricordo per tutti coloro che si fossero messi in ascolto solo adesso. La meravigliosa Venere dipinta dal maestro Sandro Botticelli, uno dei quadri più famosi al mondo, è scappata di nuovo dal museo, dove tutti quanti ogni giorno possono ammirarla. Ed è venuta qui a trovarci. Non è straordinario?
2: Comunque tra poco...
1: Sì?
2: Volerò fino al Monte Olimpo.
1: Ah, ma allora dimmi una cosa. Com'è trascorrere le giornate all'Olimpo? Come le trascorre una divinità come te?
2: Dunque, fammi pensare. Sorseggiamo del nettare, sì? E ambrosia.
1: Ah, certo, il famoso cibo degli dèi. Deve essere molto buono, gustoso. E poi?
2: Dunque, Diana va a caccia.
1: Sì.
2: Marte è un gran sportivone. Si allena tutto il giorno. Minerva studia sempre.
1: Sì.
2: E io invece mi diverto a far girare la testa a quel tontolone di Vulcano. È innamorato cotto di me.
1: Beh, sull'Olimpo siete in tanti, quindi sei sempre in compagnia.
2: Ovvio. Invece al museo mi sento sola. E poi devo stare tutto il giorno impettita nella conchiglia al centro del quadro. A volte mi prude il naso. Non posso muovermi, capisci?
1: Sì,
2: insomma,
1: certo.
2: Una noia. Ma stavolta al museo non ci torno.
1: No, Venere, questo non puoi farlo, perché tutti ti aspettano e saranno anche preoccupati.
2: E chi se ne importa?
1: Non puoi fare così. Vabbè, ci ascoltiamo una canzone e poi magari ci racconterai anche della tua famiglia e di altri dei, d'accordo?

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids e ci siamo io, Armando Traverso, e pensate un po', Venere, la dea dipinta dal pittore Sandro Botticelli.
1: Grazie.
0: Allora Venere, poco fa ci stavi raccontando della tua casa sull'Olimpo.
1: Dunque sì, il mio palazzo è tutto d'oro. Dormo in un letto di madreperla e mi scaldo con una coperta di fili di stelle.
0: Ma è meraviglioso, ma che bello! E raccontaci qualcosa dei tuoi parenti, degli altri dei che frequenti.
1: Beh, ecco, ogni tanto...
0: Sì?
1: Litighiamo un po'.
0: Ah, davvero? Come mai?
1: Sai, i miei familiari a volte sono così complicati. Minerva, per esempio, è convinta di essere più bella di me.
0: Ah.
1: Ti pare?
0: Beh, mi sembrerebbe impossibile.
1: E anche Giunone. Vuole sempre comandare. Non la sopporto. Per non parlare di Apollo, quel presuntuoso che guarda tutti dall'alto in basso. Mentre Giove è sempre arrabbiato, scaglia fulmini da tutte le parti.
0: Così come ce lo racconti, sembra che l'Olimpo non sia poi un posto tanto tranquillo. Ma sei davvero sicura di voler tornare lì?
1: Non saprei. E poi, a pensarci bene, lassù sento che mi manca qualcosa.
0: Ah, e che cosa?
1: Gli sguardi della gente.
0: Ah, vedi?
1: Vedi, io sono un dipinto.
0: Certo.
1: Se nessuno mi guarda, io divento triste.
0: No, dai, Venere, non fare così. Conosco un metodo infallibile per farti tornare il buon umore. Ti racconto la barzelletta che ci ha mandato Beatrice. Dunque, ci sono due foche che si guardano. Una dice all'altra: «Perché mi stai fissando?» E l'altra risponde: «Non ti sto fissando, ti sto focalizzando!» Buffissima Beatrice, grazie di avercela raccontata. E mi raccomando, continua a lasciarci i tuoi messaggi. E fatelo anche voi.
1: Sai, umano, i tuoi amici cuccioletti sono parecchio divertenti.
0: Lo puoi dire forte, sono spassosissimi. E poi sono dei veri esperti in colmi, barzellette. E allora mi raccomando, avete appena fatto sorridere, ridere Venere. E allora mandateci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 347-411-2726.
1: Sai una cosa, umano?
0: Sì.
1: Io ci ho ripensato. Quasi quasi torno al museo.
0: Brava.
1: Lì tutti mi ammirano, tutti mi amano. E io adoro essere ammirata.
0: Brava, Venere. Sono contento della tua decisione. Quindi basta Olimpo, non ci vai più?
1: No. Sull'Olimpo sono una dea fra le tante.
0: Vero.
1: Invece al museo sono l'unica.
0: Sì.
1: La meravigliosa, l'insuperabile.
0: Ecco.
1: E poi mi manca tanto la mia conchiglia.
0: Certo, vedi, hai perfettamente ragione. Però puoi tornare quando vuoi qui da noi, a Big Bang. Noi ti aspettiamo.
1: D'accordo, vado a cavallo delle onde. Museo, aspettami.
0: Ciao Venere.
1: Ciao.
0: Ma che bello, è proprio simpatica la nostra Venere, la Venere del Botticelli. E poi, avete sentito, è una vera star, eh? Bene, sapete che vi dico? Credo che si sia trovata molto bene qui da noi e scommetto che tornerà ancora a trovarci. La puntata finisce qui e io ringrazio Manuela Grippi che fluttua sulle onde insieme alla Dea Venere. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un ringraziamento super alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che rende smaglianti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.
2: Noi siamo i sorrisi e questo paese è perfetto. Siamo sempre allegri e siamo felici qua giù.

0: di pillola Leo.
1: Sorrisarà chi? Sorrisarà chi?
0: Se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi. Sorrisarà chi?
2: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
3: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
2: E come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo

0: qui tutti siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare.
3: Se dici questo pipì,
4: se dici questo pipì, quanto sogno realizzare.
5: Allora, adesso prova tu.

0: resa, fresca è la sera, ecco le rondini.
1: È primavera, è primavera.
2: Autunno, inverno, primavera, che manca?

tu non guardare indietro mai e vai.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Carla Costamagna, l'editrice di Notes, e oggi vi presento un libro illustrato da Gabriella Leone, scritto da Claudio Aguilera e tradotto dallo spagnolo di Enrico Martino, pubblicato da Notes Edizioni. Già il titolo incuriosisce. 9 chilometri non sono una piccola distanza, sarà un viaggio? Sì, è un viaggio. Protagonista un bambino. Un viaggio che lui compie ogni giorno, a piedi. Dove andrà? Un breve testo e tante immagini suggestive, ricche di particolari da scoprire leggendo, vi accompagneranno nel suo cammino. È quasi l'alba, lui esce di casa, saluta la mamma e si mette in cammino. Sa che deve fare molta strada e non è una strada comoda, ma lui piace camminare e contare. 9 chilometri sono ben 15.000 passi, anche faticosi, ma lui non perde allegria, curiosità e voglia di godersi la natura che lo circonda. Farfalle, uccelli, tracce di animali, giochi, di ombre e di luci. Dove va? A scuola. Come migliaia di bambine e bambini nel mondo che ogni giorno per raggiungere la loro scuola e per esercitarsi il loro diritto a imparare si mettono in cammino. Lo fanno ogni giorno, col sole e con la pioggia. Un libro allegro, ricco di particolari, coloratissimo. Buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Rai Radio Kids, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Oggi iniziamo una nuova puntata di Big Bang. Io sono Armando e con me c'è la fantastica Lella la pecorella.
1: Ciao e ben trovati.
0: E il nostro incredibile Lallo, l'intrepido sceriffo del West.
2: Ma grazie Armandissimo. A dire il vero mi sento proprio un po' tiepido, né caldo né freddo, un giusto tiepidino.
0: Io veramente, Lallo, intendevo dire che sei intrepido, cioè che non hai paura di niente. Vabbè, lasciamo stare, perché la cosa importante è che siamo tutti insieme, pronti a farci compagnia. Allora, che cosa mi raccontate di nuovo?
3: Fusto, abbiamo un problema. Fusto, abbiamo un problema.
0: Lallo, ma che cosa stai dicendo?
1: Non farci caso, Armando. È da questa mattina che chiama questo Fusto. Insomma, ecco, io vorrei proprio conoscerlo, questo Fusto. Chissà che muscoli. Sarà un vero sportivo.
0: Però, Lellina, tra gli amici di Lallo non mi risulta che ci sia Fusto. Tra l'altro, Lallo, scusami, ricordati sempre che se hai un problema, Lele e io siamo qui per aiutarti.
1: Già, già.
0: E anche i bambini a casa. Anzi, vogliamo subito scoprire uno dei messaggi di quelli che ci lasciano al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Ad esempio, Anita, di 5 anni, ha detto di aver visto delle nuvole rosa.
1: Ah.
0: Grazie, Anita! Che meraviglia! Ci pensate alle nuvole rosa? Lo sai, Anita, che anche io guardo sempre le nuvole e poi mi piace scoprire se hanno delle forme buffe, magari se ricordano degli animali. Sai da dov'è bellissimo guardare le nuvole? Dall'aereo! Perché sembra di entrare in una gigantesca, immensa panna montata!
2: E infatti è proprio quello che farò io! Volerò in alto, tra le nuvole! Anzi, sopra le nuvole, fino alla luna!
1: Davvero, Lallo? Mi porti!
2: Mica si può andare chiunque, Lellina! Devi avere la tuta, gli stivaletti, il casco d'argento, poi ti devi preparare molto a lungo! Ed è quello che sto facendo io, Fusto, abbiamo un problema! Fusto.
0: Lallo, scusa, mi stai confondendo un pochino le idee, perché in che senso volerai fino alla luna? E innanzitutto vorresti spiegarci per una volta chi è questo Fusto? E soprattutto, qual è il problema che hai che dici sempre Fusto abbiamo un problema?
1: Già, Lallo, lo sai che ti vogliamo tanto tanto tanto bene, ci aiutiamo noi.
0: Sì.
2: Grazie, però io non lo so chi è questo Fusto, nemmeno dove vive. Comunque non può essere più sportivo e più muscoloso del sottoscritto.
0: Di chi?
2: Del sottoscritto.
0: No, non sottoscritto, sottoscritto.
1: Ma, Lallo, è da questa mattina che continua a dire Fusto abbiamo un problema, Fusto abbiamo un problema.
2: Certo, perché è così che fanno gli astronauti.
0: Gli astronauti? Ah no, ma forse ho capito. Ma scusami, tu intendi dire, Lallo, Houston abbiamo un problema.
2: Problema appunto è quello che ho detto.
0: No.
1: Ma Lallo, tu parlavi di un Fusto che nessuno conosce e che invece almeno io vorrei proprio conoscere. Anche se a dire il vero non sono i muscoli essere importanti. No, proprio no. Meglio essere simpatici.
0: Ben detto, Lella, brava. Però Houston non è una persona, ma è una città degli Stati Uniti che si trova vicino al centro delle missioni spaziali.
2: Uffi, ma forse hai ragione, Armando. Infatti Fusto non mi rispondeva mai.
0: Allora, Lallo, Lellina, bambine e bambini all'ascolto, dovete sapere che 54 anni fa, dalla base di Cape Canaveral, che è sempre negli Stati Uniti, partì un razzo spaziale, l'Apollo 13, destinato ad arrivare sulla Luna. Però durante il viaggio ebbe qualche problemino al motore.
1: Oh, poveri astronauti!
0: No, Lellina, per fortuna gli astronauti riuscirono ad aggiustare tutto e tornare a casa sani e salvi. Però la missione fallì. Ma fu in quel viaggio che pronunciarono questa frase destinata a diventare famosa, ovvero Houston, abbiamo avuto un problema. E quindi oggi quando diciamo Houston abbiamo un problema, intendiamo dire che c'è qualcosa che non va.
1: Allora è meglio non dirla.
2: Sì. Metapino, ma io pensavo che fosse un modo di dire speciali di noi astronauti.
0: Sì, ma scusami Lallo, quando è che hai deciso di diventare astronauta?
2: Da quando ho trovato un razzo spaziale abbandonato in un parco.
0: Addirittura?
2: Sì, sì.
0: Mi sembra strano perché i razzi spaziali sono delle macchine molto complesse, costano un sacco di soldi. E poi, sai, devono assicurare la sopravvivenza degli astronauti. Che trascorrono molti giorni all'interno delle navicelle spaziali.
2: Sì, lo so, Armandissimo. E dentro le navicelle non lavorano soltanto, mangiano anche.
0: Giusto.
2: A proposito, ma che cosa mangiano? Perché poi dormono, giocano a carte, ascoltano la musica.
0: Beh, allora, se loro ascoltano la musica, la possiamo ascoltare anche noi. E magari ascoltiamo una canzone che parla proprio di un'astronave. L'astronave di Capitan Rottame!
2: Yuhu!

0: Siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids per questa nuova puntata di
1: Big Bang,
0: puntata in cui Lallo ci racconta che ha deciso di diventare un astronauta perché, cosa strana e bizzarra, ha trovato una navicella spaziale abbandonata nel parco. La cosa mi fa un po' dubitare perché le navicelle solitamente si trovano nelle stazioni spaziali e sono costruite da migliaia e migliaia di persone, tecnici, ingegneri, scienziati.
2: Aspetta, Armando, forse lo so. Lallo, tu intendi quel razzo d'argento con le strisce rosse e blu e il muso giallo?
3: Eh sì, Lella, proprio quello. Deve averlo abbandonato un astronauta che passava da queste parti. Io ho già gli stivaletti, il casco, la tuta e sono pronta a volare fin sulla luna.
2: Lallo, veramente quello non è proprio...
3: Poi ho anche una riserva di biada, di carote, cioccolato, torte di mele, ciambelline. Mica si arriva sulla luna in un giorno, ce ne vogliono almeno due.
0: No, Lallo, ce ne vogliono molti, ma molti di più. Devi pensare che la luna si trova a 384.400 chilometri dalla Terra.
2: Oh.
0: E per diventare astronauti bisogna studiare tantissimo. Lallo, non basta avere la tuta e il caschetto.
2: E poi, Lallo, quella navicella che hai visto tu è solo uno dei vagoni della giostra. L'hanno tolta per aggiustare la giostra.
3: Oh, Metapino, ma allora non posso volare attraverso le stelle fin sulla luna?
0: Ma lo puoi fare con la fantasia, Lallo, come facciamo tutti. Puoi guardare le stelle e la luna dalla Terra ed è sempre uno spettacolo meraviglioso.
2: E fare un bel giro sulla giostra quando l'avranno aggiustata.
0: Giusto.
3: E mangiare tutte quelle buone provviste che avevo preparato per il viaggio nello spazio. Bello! Lella, vuoi salire sulla giostra insieme a me? Ti posso dare un boccone di ciambella.
0: Ah.
2: Sì, certo, e cercherò di non fare indigestione.
0: Adesso è venuto il momento di salutarci, ma sappiamo che ci ritroviamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con
1: Big Bang.
0: E prima di salutarci io voglio ringraziare Barbara Cinquatti, l'amica del cuore della nostra simpaticissima Lella, Piero Marcelli, che farà un giro sulla giostra spaziale insieme a Lallo, Martina Forti, che scrive con me le nostre storie di Big Bang, e infine un super ringraziamento alla nostra spaziale regista Isabella Carbone, che rende stellari le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e un grazie.

0: Basta!
1: Andiamo, ciao, ti vediamo, ti vediamo.

0: Vita sul ramo. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella stanno salutando Federica che parte per una vacanza.
1: Ciao Federica, fai buon viaggio.
2: Ci mancherai.
1: Anche voi mi mancherete, amici. Prendete questo.
0: Federica consegna ai fratellini un foglietto di carta.
1: È un biglietto per dirvi quanto vi voglio bene.
0: Sul foglio è disegnato un grande cuore.
2: Che bello!
3: Anche noi ti vogliamo bene, Federica.
1: Adesso devo andare, ma tornerò presto.
2: Ciao!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia. È il segnale che dobbiamo andare nel Magiregno.
0: I due fratellini corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso grande portone!
0: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta insieme a Cookie, una giovane koala.
3: Ciao amici, benvenuti! Lei è Cookie!
4: Ciao Zampacorta!
2: Ciao Cookie!
3: Sembrate preoccupati, che succede?
2: La sorellina di Cookie, che si chiama Vita, questa mattina è salita su un albero e non vuole più scendere.
3: Oh! E perché?
5: Forse è colpa della minestra di Maggio Eucalipto preparata dal nostro papà. Per non mangiarla, Vita si è arrampicata sul ramo.
1: Dobbiamo fare qualcosa.
3: Andiamo!
0: I quattro raggiungono l'albero sul quale è arrampicata la piccola Vita. Intorno ci sono molti abitanti del Magiregno.
1: Cosa stanno facendo questi abitanti?
5: Cercano di convincere Vita a scendere dal ramo.
3: Ecco Raffa Giraffa!
6: Per farla scendere le ho offerto questi palloncini colorati, ma non li ha voluti.
3: Arriva Pietro la tartaruga!
7: Ha rifiutato anche il mio cestino di more!
0: La piccola Vita, da sopra l'albero, fa sentire la sua vocina.
8: Non voglio le more e neanche i palloncini, voglio la mia mamma!
3: Perché, Cookie? La vostra mamma non è qui?
5: Mamma Albachiara scrive favole e ogni tanto parte per girare il Magiregno e leggerle ai cuccioli.
8: Voglio la sua lettera della buonanotte. Cookie me la legge sempre prima di dormire.
5: Quando mamma è lontana ci manda ogni giorno una lettera per dirci che ci pensa sempre. Ma quella di ieri non è arrivata.
3: Proprio come ha fatto Federica con noi. Ricordi, Lampadino?
1: Certo, Caramella. Non è colpa della minestra. Vita sta solo aspettando la lettera della sua mamma.
3: Dobbiamo capire cosa è successo ad Albachiara.
5: Nell'ultima lettera diceva di essere nella Magipiana Ombrosa.
3: Andiamo a cercarla. Con il Magitreno la raggiungeremo presto. Corriamo a prenderlo!
0: Zampacorta, Lampadino e Caramella corrono alla Magistazione e viaggiando a bordo del Magitreno raggiungono la Magipiana Ombrosa.
3: Albachiara è laggiù, in mezzo a quei cuccioli!
1: Forse ha appena finito di leggere una favola, corriamo da lei!
0: I tre amici arrivano dalla scrittrice proprio mentre lei chiude il suo libro e consegna una lettera al pellicano Pino il Postino.
9: Mi raccomando, Pino, portala subito a Vita e a Cookie.
10: Certo, Albachiara, come sempre!
3: Albachiara! Albachiara! C'è un problema!
9: Zampacorta, che ci fai qui?
3: La tua ultima lettera non è arrivata e Vita ne è rimasta dispiaciuta. È salita su un albero e non vuole più scendere.
9: Ma io la lettera l'ho data a Pino.
0: Il postino fruga nella sua borsa e, nascosta in una tasca, trova la lettera mai spedita.
10: Eccola! Si era nascosta in una tasca e non l'ho consegnata. La porto subito.
9: Aspetta, Pino. La mia cucciola viene prima di tutto. Preferisco tornare a casa da Vita. Andiamo.
3: Ma come? Il prossimo Magitreno parte domattina.
10: C'è un'altra soluzione, amici. Capitan Pizzo Rosso è qui con la sua mongolfiera. Chiedete un passaggio a lui.
4: Capitan Pizzo Rosso?
11: Sì!
0: La mongolfiera con i nostri amici a bordo sorvola veloce il Magiregno e raggiunge l'albero su cui è salita Vita. Albachiara si sporge e prende in braccio la sua piccola.
8: Mamma, sei tornata! Che bello!
9: Vita, mi hai fatto preoccupare.
8: Scusa se ho interrotto il tuo viaggio.
9: Non importa, piccola. Ne faremo uno bellissimo insieme. Ti va di fare un giro in mongolfiera?
8: Sì, evviva!
0: Fatti scendere i fratellini a zampa corta, Capitan Pizzorosso riparte con Alba Chiara e Vita per un bel giro in mongolfiera. Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
11: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo!
11: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete pronti per la nanna? Avete sonno? Io questa sera non tanto, ma per fortuna c'è una ninna nanna magica che riesce a farmi addormentare anche quando non ho sonno. E una ninna nanna conta. Io inizio a contare e sono già nel mondo dei sogni. Proviamo insieme? Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

delle Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

What's that? What's that? What time? All right.